0: Radio Latte e Miele.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sai.

scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999.
1: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: 3 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana. 1993. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che hai sulle labbra.
1: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996.
1: Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Scende la

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Latte e Miele.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi. Meglio dare spazio ai sentimenti. Evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena. E poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché sei stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore, le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto, circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'Acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Hot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Spot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963. Che...

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1991.

Volevo Mercedes bianco, lo stereo servo stesso.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018,

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot.
9: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
10: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: E sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Spot.
5: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
8: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: nel tempo di 5 canzoni. 1961.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1986.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
5: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
6: Canta l'estate con te, Latte Miele.
7: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: 7 e 59.
1: Si accendono le luci, si avviano i macchinari e Radio Latte e Miele, eccola qua. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, io sono Doug, pronto anche oggi, 4 ore insieme fino a mezzogiorno. Buongiorno Natalia, come va? Anche tu? Anche tu con me? 4 ore? Oh vabbè, ma allora è stupendo, è fantastico. Buongiorno e benvenuti su Radio Latte e Miele, martedì 11 di agosto 2026. E buone vacanze già a tutti quelli che magari ci stanno scrivendo proprio in questo momento, al 335-787-1910, lui sempre presente. Uno di quelli che qua in radio lo conoscono tutti, Roberto da Verona. Roberto che ci racconta che è già in ferie a Rosalina Mare, ieri festa con figlie, mariti e nipoti. Buona giornata, evviva. Che bello, che bella festa tra l'altro, no? Con tutta la famiglia. Allora, ieri era la sera di San Lorenzo, vero? Io me ne sono dimenticato. Anche tu Natalia. Molto bene, lavoravamo, anche io lavoravo. Io lavoravo ieri, sì, ieri mattina. Quindi ho dormito tutto il giorno, giustamente, certo, per recuperare dallo shock termico. E magari qualcuno le stelle le ha viste, se volete raccontarci qualcosa e ieri sera avete visto le stelle o vi siete dimenticati come me e Natalia, non vi preoccupate, va tutto bene, siete sempre i benvenuti e vi vogliamo bene comunque. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp qui a Radio Latte Miele e c'è l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi. Meglio dare spazio ai sentimenti. Evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena e poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché si è stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore, le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto, circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potresti potrebbe esserci stata una piccola discussione? Dimentica. L'acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno di nuovo, benvenuti, eccoci accesi anche oggi come tutti i giorni a farvi compagnia. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Natalia, buongiorno Natalia. Ecco, Nati, per me è un orario strano questo. Io sono abituato a fare il mio bel pomeriggio, tranquillo. Metà pomeriggio, davvero, signori. E invece no, eccoci qua anche oggi per 4 ore tra le 8 e mezzogiorno. Ne abbiamo tante da raccontare al 335-787-1910. Intanto, le avete viste ste benedette stelle cadenti oppure no? Noi a Milano ce ne siamo un po' fregati, ma per un motivo molto facile. Già facciamo fatica a vedere una stella, figurati le stelle cadenti, che bisogna stare lì anche attenti alla luminosità, alla posizione, no, chiudi quella finestra, no, spegni quella luce. Quindi da noi si è visto poco e niente, anzi più niente che poco. Magari però da qualche parte in Italia qualche nostro caro amico ne ha vista qualcuna, no? Dai, raccontatecelo intanto al 335-787-1910. Partiamo proprio da questo, tra poco parliamo di stelle cadenti.
1: David Guetta, The Monolith Show, iDays Milano Coca-Cola 2026, 6 settembre, Ippodromo SNAI, San Siro. Il più famoso DJ al mondo è pronto a farci ballare in una serata che entrerà nella storia. David Guetta Live. Info e biglietti su iDays.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
5: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
4: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
6: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore già in passato coinvolto in vicende illecite. Alla Vitola, la GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
4: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot.
8: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
9: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
10: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
11: Leva la bocca l'odore del mare, hashtag fuori c'è il sole, lo vuoi condividere?
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina su Latte Miele. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua, una nuova mattinata insieme. Anche al 335-787-1910. Tipo io e Natalia, ieri sera ci siamo totalmente dimenticati delle stelle cadenti, ma proprio drammaticamente dimenticati. Vabbè, ma noi abitiamo a Milano e quindi non le avremmo viste comunque. Al massimo vediamo la Madonnina del Duomo. Ecco, invece però ci sono dei nostri amici che qualcosa sono riusciti a vedere. Sentiamo.
2: Buongiorno Latte Miele.
1: Ciao, ieri buongiorno.
2: Sera, stelle con la mia piccolina in
1: bello,
2: giardino,
1: sì.
2: Con la copertona, eh? E il podcast di San Lorenzo.
1: Bello.
2: Bellissimo, indimenticabile.
1: Certo.
2: Abbiamo visto poche stelle, ma in compenso ben 8 aerei.
1: Ah, beh,
2: ciao,
1: dai.
2: Buona giornata.
1: Compensiamo.

Ciao Barbara, grazie tesoro, grazie di cuore. Ecco, pensiamo con gli aerei, ma mi sembra giusto, mi ci sta alla grande. Eh no, perché molti ieri sera sono sicuro che un po' per tradizione, un po' per tanti motivi, si sono messi lì, magari sdraiati in giardino, in un parco, a cercare di riuscire a vedere queste benedette stelle cadenti, no? Che poi stelle non sono, sono dei frammenti di un meteorite che è esploso qualche decina di anni fa, neanche più di tanto. Ogni anno, più o meno in questo periodo dell'anno, passano nella nostra orbita terrestre, quindi al contatto poi con l'atmosfera si creano queste palle di fuoco che riusciamo a vedere anche a occhio nudo. Ecco, però il grosso non era ieri, anche se tradizionalmente si vuole che sia la notte di San Lorenzo quella protagonista per le stelle cadenti, in realtà sarebbe poi un'altra. Dai, magari lo vediamo insieme tra poco, che ne dite? Dai, facciamo tra pochissimo. Intanto però c'è una bella canzone proprio di questi giorni, anche lo stesso Biagio Antonacci la sta un po' portando in giro per il suo tour in tutta Italia, la canta anche molto spesso e piace molto, devo dire, anche una canzone molto piacevole. L'ha fatta insieme a Giuli, un giovanissimo produttore e chitarrista, e si chiama L'ultima canzone su Latte e Miele. Canterò

0: fantasia. Giulia insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di questa benedetta notte di San Lorenzo, no? Le abbiamo viste, non le abbiamo viste? La maggior parte forse no, ma semplicemente magari perché erano già studiati, quindi arrivavano già pronti da casa e quindi sanno che in realtà la serata più importante per guardare le stelle cadenti sarà nei prossimi giorni, quelle tra l'11 e il 13, quindi addirittura 2 giorni, già questa sera e poi anche domani sera, subito dopo l'eclissi solare, no? Quindi abbiamo proprio una serata top per tutti quelli che amano le cose del cielo e quindi già stasera potrebbe essere una buona idea. Si vedono di più in questo periodo per tutta una serie di fattori, in realtà sono presenti quasi tutto l'anno, però in questo periodo dell'anno si vedono meglio proprio grazie a una combinazione di inclinazione terrestre, insomma tutta una serie di cose molto tecniche che non ho capito manco io, quindi non sto qua a raccontarvele, però tecnicamente non sono stelle, dicevamo sono frammenti di un meteorite fatto di roccia e quindi generando questa grande pioggia di detriti di meteorite, alcuni dei quali passando proprio all'interno dell'orbita terrestre e dell'atmosfera della Terra, questi vanno a 200 milioni di chilometri orari, quindi capirete che ecco vanno veramente molto molto veloce, quindi il passaggio fa in modo che prendano fuoco e quindi noi vediamo queste scie luminose nel cielo, questo un po' quanto, no? Ecco, però esistono veramente da tantissimo tantissimo tantissimo tempo. La prima volta che hanno deciso di dargli un nome e capire cosa fosse è stato metà 800, 1860, ma in realtà la primissima notazione storica risale addirittura al 36 d.C. in Cina, quindi veramente ci ha sempre fatto compagnia, sempre generato grandissima curiosità, non solo, ma anche grandi miti, grandi leggende metropolitane e non solo, cose che gli umani, gli esseri umani del passato ci sono poi raccontati per veramente una vita intera e che ancora oggi invece è affascinantissimo da vedere, anche uno dei pochi fenomeni del cielo che si possono vedere in totale sicurezza senza rischiare di perdere qualche diotria, come invece sono le famose eclissi solari. Quindi questo è un po' quanto. Allora, intanto leggo al volissimo il messaggio di Franci. Ciao Francesca, buongiorno. Stelle cadenti non pervenute perché dormivo. Eccola qua, visto? Non sei l'unica, Franci, non sei l'unica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Il mare della Sardegna continua a registrare temperature eccezionalmente elevate. Il picco della settimana è stato raggiunto alle 4 del mattino davanti a Porto Saruci, 30,6 gradi. I dati arrivano dalla rete di monitoraggio dell'ISPRA, confermano un aumento generalizzato delle temperature lungo le coste dell'isola. Ad Alghero e Porto Torres si sono raggiunti i 29,4 gradi, mentre a Carloforte il mare ha sfiorato i 30 gradi, temperature elevate anche sulla costa orientale con quasi 29 gradi a Tortolì e oltre 29 a Siniscola. Secondo gli esperti, il Mediterraneo, sempre più caldo, aumenta l'energia disponibile per fenomeni meteo estremi, comprese precipitazioni intense e cicloni. La Audi Sassari interviene sull'allarme legionella dopo il rilevamento del batterio nel reparto di medicina interna a fine luglio. L'azienda precisa che la presenza del batterio è stata individuata nell'ambito dei controlli programmati previsti dal Water Safety Plan. Non sarebbe quindi legata alla segnalazione di casi clinici né a un evento straordinario. Subito dopo il riscontro sono state attivate le procedure previste, compresi il flussaggio dei terminali idrici, le verifiche tecniche e nuovi controlli microbiologici. Un 41enne originario del Sulcis è stato denunciato dai carabinieri a San Luri per guida in stato di ebbrezza ed evasione. L'uomo si è schiantato con l'auto contro un guardrail all'incrocio tra via Carlo Felice e la ex 131. Con lui viaggiava un passeggero rimasto ferito. L'alcol test ha confermato che il conducente aveva bevuto. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il fermo dell'auto. Poi la scoperta: avrebbe dovuto trovarsi a casa perché sottoposto ai domiciliari. L'incidente ha fatto scattare gli accertamenti dei militari, che hanno ricostruito anche la posizione giudiziaria dell'uomo. Ora dovrà rispondere di entrambe le contestazioni. A Santissima Trinità di Cagliari si ferma temporaneamente l'accettazione del reparto di ostetricia e ginecologia. Il punto nascita, dove ogni anno vengono alla luce circa 1300 bambini, non può garantire la continuità del servizio per la carenza di pediatri. Su 9 professionisti, 4 sono in aspettativa, 1 è in ferie in vista del pensionamento e un'altra in maternità. La primaria Coccollone parla di una decisione sofferta ma inevitabile per garantire sicurezza e qualità dell'assistenza. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
5: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
0: Viaggiare e guardare su in alto, no? Vuol dire anche un po' viaggiare con la mente, viaggiare con l'immaginazione, insomma ci dà modo di pensare a tante cose che non sono più di tanto terrene, ma ne parliamo insieme tra poco. Prima c'è il nostro viaggio e in questo caso partiamo con Patti Pravo.

0: mesi. Franco Battiato, voglio vederti danzare su Radio Latte Miele. Noi l'abbiamo un po' sballucchiata, dai. Adesso ci vuoi su questo giro di valzerino, molto gradevole. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì 11 di agosto 2026. Ciao a tutti di nuovo, io sono Doug. 4 ore insieme in questa fascia oraria, per me totalmente nuova, perché la faccio solo d'estate in realtà, è capitato anche un po' l'anno scorso, quest'anno un po' una novità. Allora, intanto al 335-787-1910 fatemi fare un saluto ad Arion dalla provincia di Verona, che ci racconta che da Cassone le stelle cadenti si sono viste molto bene, però tra un gin tonic e l'altro. Beh, comunque, quello aiuta, aguzza la vista il gin tonic. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, si parlava di stelle cadenti un po' in questa prima oretta insieme, proprio perché ieri sera, notte di San Lorenzo, in tanti magari le avete viste. Se volete raccontarci se le avete viste oppure no, anche quello può starci, insomma, può essere, perché il grosso sarà tra questa sera e domani sera, come dicevamo poco fa. Domani sera, tra l'altro, serata anche quella da stare molto molto attenti, perché è alle, se ne è parlato tanto e ancora se ne parla, domani sera 12 di agosto intorno alle 19:30 circa, soprattutto nel nord-ovest italiano, sarà parzialmente visibile l'eclissi solare, uno dei grandi eventi, per chi ama questo genere di cose, che ha sempre stabilito, insomma, è dato modo a creazione di leggende, tante cose nel corso della storia, perché immaginate un preistorico, ma non solo, che vede il sole oscurarsi all'improvviso, eccoli che arrivano. arrivano. No, invece non succede assolutamente niente. E dai, tra poco ne parliamo, perché comunque ci sono anche delle cose da tenere in considerazione anche per vedere l'eclissi. Non pensate di vederla con gli occhiali da sole, No. Non pensateci neanche per sbaglio, perché il rischio è grosso ed è importante. Però tra poco cerchiamo di capire insieme se si può fare altrimenti oppure no. Nel caso c'è sempre la farmacia, che quella sa tutto. Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, su Latte e Miele.
1: E chi

0: Roberto Vecchioni sogna, ragazzo, sogna su latte e miele, e sognare vuol dire anche vedere magari una bella eclissi solare, no? Sarà domani sera a partire dalle 19:30 circa, orario più, orario meno, poi dipende anche un po' da dove siete. Non è come un programma da televisione che sai che parte a quell'ora lì, ecco. Dipende un po' da dove vi trovate in giro per il mondo, in giro per l'Italia. Ci sono zone in cui sarà particolarmente visibile. Ad esempio, parliamo del nord-ovest italiano, quindi Piemonte, Liguria, parte della Lombardia, Sardegna, molto bene, anche lì nell'area dell'Asinara si sfiorerà addirittura il 98% di copertura totale del cerchio luminoso del sole. Dicevamo, ci sono degli occhialini speciali che vanno acquistati per un motivo, non per marketing, anzi assolutamente no, ma sono proprio degli occhialini fatti apposta, con dei filtri fatti apposta per guardare in totale sicurezza direttamente proprio la luce del sole che viene oscurata, proprio perché questo rendersi proprio sottilissima fa in modo che i raggi del sole siano particolarmente diretti proprio verso l'occhio. Quindi se la guardate a occhio nudo, malissimo. Se la guardate anche con altri occhiali, tipo gli occhiali da saldatore, si dice che vadano bene, non è vero, non vanno bene assolutamente, e comunque potrebbe essere rischioso, quindi sconsigliamo di farlo. L'unica alternativa a quello è l'osservazione indiretta, che è una cosa un po' strana, non è proprio facilissimo da spiegare, però online è pieno di guide su come fare questa osservazione indiretta. E già che ci siete, poi ci attaccate pure dopo l'osservazione delle stelle cadenti, no? E poi diventa tutta una serata un po' romantica, tutte così. Vabbè, comunque domani quindi c'è questo grande avvenimento. Se non riuscite a vederlo, perché magari non avete gli occhialini, tra poco vi do una soluzione, ma è bella, questa è bella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
5: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: Tiziano Ferro e Il Vento su Radio Latte Miele in questo martedì mattina insieme. Parlavamo di eclissi e del fatto che servono degli occhialini speciali. Perché ve lo dico? Perché ieri ci ho provato a cercarli online, ma non ci sono, sono già finiti tutti. Le prime consegne sono il 14 d'agosto. Ma capì, il giorno dopo, scusami, allora che me ne faccio? Non me ne faccio niente. Però potrebbe essere intelligente per la prossima, perché non è così lontana la prossima eclissi, non è così lontana, basta aspettare solo l'anno prossimo, 2 agosto 2027. E potrebbe essere davvero interessante, soprattutto per gli amici che saranno ad esempio in Sicilia, in Sud Italia. Sarà in mattinata la prossima volta, intorno alle 11.15, 11.20 ore italiane, con una bella copertura anche lì del sole. Però diciamo che voi immaginate che l'eclissi è visibile quasi totalmente solo su un corridoio di terra, d'accordo? Della nostro mondo, eccetera. Quindi chi è oltre quel corridoio lì vede poco. Ecco, ad esempio quella casa lì sarà molto visibile soprattutto dal Nord Africa, quindi chi è più vicino a quella zona lì è un po' avvantaggiato, chiaramente. Se no, se volete proprio fare il tentativo disperato per domani sera, vi direi farmacia, parafarmacie penso che dovrebbero avere, ottici forse ce li dovrebbero avere, sono occhialini, quindi in teoria ce li dovrebbero avere, sempre se non li hanno finiti pure loro. E se no, ragazzi, ci tocca guardarla in televisione quando faranno vedere il servizio al telegiornale la sera successiva, ci toccherà vederla così. Comunque domani sera, se li avete questi benedetti occhialini, fatelo, perché è un'esperienza assolutamente da fare.
1: .8:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Gianna Nannini insieme a Marracash, in questo caso nella versione 2026 del grande successo degli anni 80. America su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno. Buon martedì 11 di agosto, io sono Doug, lo so, a volte non mi sentite in questo orario, anzi quasi mai, io di solito sono sempre residente al pomeriggio, però questa settimana insieme tra le 8 e mezzogiorno. Un saluto a Natalia in regia, ciao Nati, buongiorno, ben ritrovata. È una delle poche occasioni in cui riusciamo a lavorare insieme. Ci vediamo tanto fuori, ci vediamo anche nei corridoi in radio, però in studio quasi mai, perché tu sei sempre di mattina e sono sempre di pomeriggio, quindi va da sé che un po' gira in questo modo qua. Intanto 335-787-1910, fatemi fare un altro saluto a un nostro caro ascoltatore, Walter da Milano, che ci racconta che io ho visto alcune stelle cadenti in vacanza in montagna, in città è impossibile. E vabbè, questo lo sappiamo molto bene. Noi che abitiamo in città, le stelle le vediamo sullo sfondo del computer e basta, perché poi per il resto qua si vede a malapena la stella polare, basta, poi per il resto non si vede veramente più poco e altro. Intanto oggi è martedì, il che significa che è stato un weekend, quello sabato e domenica, importante, bello, soprattutto per gli amanti dello sport, e tra poco ne parliamo insieme.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff,
4: batte tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: parlare d'amore.
1: E anche un pochettino country la canzone di Safe, parlare d'amore su Radio Latte Miele in questo martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Parlavamo, dicevamo, weekend di sport, volendo quello appena trascorso, ad esempio il ritorno della MotoGP, molto atteso nel Gran Premio di Silverstone. Però lo sapete come funziona un po', di solito è il mondo delle corse, c'è sempre sì una classe regina, diciamo così, che può essere la MotoGP, e poi a seguire ci sono anche tutte le altre, quelle che vengono considerate come un po' classi inferiori, però comunque interessanti e divertenti da vedere. Come nel caso della MotoGP, c'è sì la MotoGP, ma poi c'è la Moto2 e la Moto3, che corrono tutte lo stesso fine settimana, quindi gli amanti del genere e del motociclismo di solito si passano davanti al televisore tutto il giorno per non perdersi neanche una sgommata, un'accelerata e un sorpasso. Anzi, a volte le classi inferiori sono quelle che proprio danno più soddisfazioni, perché sono le più sorprendenti, no? Spesso il livello dei piloti è talmente equilibrato che può succedere veramente di tutto e di più, in particolar modo in Moto2, che diciamo è la seconda tra le classi del motociclismo mondiale, dove proprio questo fine settimana al Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna è successo una cosa impensabile ai più. Però ve lo racconto tra poco, perché è proprio uno di quei casi in cui era meglio stare un pochettino più attenti. Prima Gianni Morandi e Alessandra Moroso.

Latemiele, parlavamo della MotoGP, in particolare della Moto2, dove questo fine settimana gli amanti del genere sono un po' forse rimasti delusi da un comportamento di un pilota. Stiamo parlando dell'ultimissimi fasi di una gara molto intensa con tanti sorpassi, lo sapete, la MotoGP è fatta così, no? Tutto molto compattato, molto compresso, e quindi i piloti ci danno dentro la grande. Ecco, ultimissimi giri, Manuel Gonzalez, pilota spagnolo, si trova in prima posizione. Arriva sulla linea del traguardo e inizia a esultare. E vai, ho vinto, sono arrivato primo, grande me, bravo, viva viva. Ma non era l'ultimo giro, era il penultimo giro. Ha sbagliato a contare, non ha visto la bandiera a scacchi e non se l'è neanche posto il problema più di tanto. E allora ha iniziato ad esultare al penultimo giro. L'hanno superato tutti. Una figuraccia mondiale proprio terribile. L'hanno superato in 14. Da primo si è ritrovato 14esimo nel giro di pochissimi secondi, perché tutti gli sono passati a fianco. Tant'è che a un certo punto un suo connazionale, non vedendolo perché lui ha rallentato anche parecchio proprio subito dopo la linea del traguardo, e l'ha centrato in pieno e gli ha distrutto la marmitta. Quindi si è fatto l'ultimo giro già alla chetichella, così un po' triste, un po' a mogio per aver esultato al momento sbagliato, perché poi gliel'hanno anche comunicato, e in più c'aveva pure la moto rotta, quindi non poteva proprio più fare niente della lunghissima serie non di regatto se non ce l'hai nel sacco. Vedi che il proverbio funziona? Funziona anche in spagnolo, se vuoi te lo dico.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Spot.
4: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166.
5: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
6: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Ride bene chi ride ultimo, di solito dice il detto, ed è il caso anche del pilota di MotoGP che ha esultato un po' troppo presto, ma non è l'unico, è in grande compagnia. Ma prima il nostro viaggio nella musica italiana, iniziamo dalle orme.

Cotugno, solo noi. Come dice, come canta il buon Toto su Radio Latte e Miele in questo martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati. Nel frattempo al 335-787-1910 arrivano anche un po' di vostre immagini di belle cose che vi circondano, come una nostra cara amica, fedelissima ascoltatrice come Erika, ci manda delle bellissime immagini del tramonto, che credo che qua siamo in Laguna Veneta. Credo, poi adesso magari Erika ce lo confermerà. Bellissimo tramonto, davvero bello. Sì, mi pare sia la Laguna Veneta, a giudicare da queste palafitte, questi pali che di solito vengono utilizzati per delimitare un po' la navigazione in alcune aree. Ecco, sì, infatti. Cavallino Tre Porti, siamo a Cavallino Tre Porti, quindi proprio nel bel mezzo della Laguna Veneziana, un posto strepitoso, fantastico e magico per tantissimi punti di vista. Però prima noi parlavamo di insomma, persone che esultano un po' troppo presto, che è una cosa è un tratto molto distintivo di alcuni, no? Tante persone magari fanno proprio così. Pensano di avere la vittoria in tasca, è troppo facile averla subito vinta così. Ce ne sono tantissimi di casi, soprattutto sportivi, proprio di questo tipo, come ad esempio ai giochi asiatici del 2023. Immaginate una sorta di Olimpiade, ma dedicata solo a quel lato di mondo, cioè l'Asia. Un pattinatore coreano, addirittura d'arrivo nella staffetta dei 3000 metri, convinto di aver vinto, tira sulle mani e inizia ad esultare. Lo superano all'ultimo momento, vince quindi un atleta di Taiwan, vince la squadra di Taiwan, e la conseguenza per questo pattinatore coreano diventa però salatissima, perché lo spediscono al servizio militare. Cosa che avrebbe saltato se avesse vinto, perché funziona così, soprattutto in paesi che hanno un servizio militare molto rigido come la Corea del Sud. Se riesce a dimostrare, ad esempio per meriti sportivi, di non dover fare il servizio militare, allora lì ti esonerano, soprattutto se vinci medaglie. Se invece non ne vinci, vai e vai a servire il tuo paese, va che meglio. È andata un po' così, però non a tutti va bene, soprattutto se sei un po' un pistola ed esulti prima del tempo. Ce n'è un altro, questo forse è un po' alla Jalapas Band, un po' alla Mai Dire. Tra poco lo vediamo insieme, intanto torniamo però negli anni 90. Questa è di Raf, Sei la più bella del mondo.

0: Raff, sei la più bella del mondo su Radio Latte e Miele. Ancora una volta ben ritrovati. Parlavamo di persone, atleti soprattutto, che fanno un po'... Sono poco attenti perché sono troppo concentrati sul fatto di aver vinto, per accorgersi di non aver vinto veramente, e quindi c'è quella maledetta linea del traguardo che li frega proprio, come in un altro caso, ma la storia ne è piena. Ci sono alcuni un po' più celebri, alcuni un po' più, che fanno anche un po' più sorridere, come il caso di un ciclista, si chiama Erbil. Siamo in un giro minore, non Giro d'Italia, Tour de France, comunque un giro minore, il giro del Kurdistan iracheno, comunque insomma simpatico, dai, potrebbe essere divertente. Corridore in testa, il signor Erbil è in testa, è proprio primissimo, è convinto di aver vinto, quindi manca veramente pochi metri, alza le braccia come fanno tutti in realtà, quindi non è che lui fa una cosa strana, diversa dal solito. Uno vede il traguardo, gli mancano quei 10 metri e vai, ok, casca. E casca veramente sulla riga, che cade sulla riga, trascinandosi dietro anche il secondo classificato, quindi proprio quello che non c'entrava niente, poverino, un disgraziato. Vince il terzo vince il terzo in ordine, quindi il terzo arriva primo e gli altri due invece Chapelsu, che niente da fare. Però sono tantissimi, ragazzi, sono veramente tanti quelli che hanno esultato troppo presto, e mai esultare troppo presto. Consiglio per gli atleti? Guardate in basso, se c'è la riga vuol dire che avete vinto. Stop.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.

0: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Ugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Quando si parla di efficienza energetica, Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè, l'energia al futuro.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.

Il sound è un po' anni 60 se vogliamo, ma la canzone in realtà è del 2009. Marco Carta dentro ad ogni brivido su Radio Latte Miele in questo martedì mattina 11 di agosto 2026. Intanto prendo ispirazione da Erika di Cavallino Treporti, che saluto perché ci ha mandato delle bellissime fotografie. Recupererei per questa settimana, se vi va, le cartoline da dove siete. È una bellissima cosa perché ogni anno, insomma, vedo dei posti nuovi e vediamo dei posti nuovi anche grazie a voi e grazie alle vostre ferie, grazie anche a quello che fate, insomma, un po' nella vita di tutti i giorni. Quindi 335 787 1910, in realtà è molto facile, basta mandarci proprio una foto o dei giorni scorsi o di quello che avete davanti in questo momento e la condividete con noi qui su Radio Latte Miele. Io poi mi occuperò della descrizione dell'audiodescrizione delle vostre immagini, però è proprio un bel momento per condividere. È vero, siamo un po' tutti fuori casa, un po' tutti sparsi in giro per lo stivale, però ne vale, insomma, è divertente anche per questo motivo. Vediamo dei posti nuovi insieme. Quindi le vostre cartoline da lì, cosa avete di fronte in questo momento, è una descrizione, insomma, di dove siete al momento quest'oggi, martedì 11 di agosto. Il numero ve lo ridò, è il 335 787 1910.

0: 10 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi. Meglio dare spazio ai sentimenti. Evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena e poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché sei stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato o poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore, le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove e Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto, circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'Acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Piano, piano, piano, più piano, più piano. Angelina Mango. Erano Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore in questo martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Ciao Nati, buongiorno anche a te. Ci siamo appena fatti un caffettino, giusto così, a metà mattina è il minimo. Siamo arrivati alla metà proprio, perché è già passate 2 ore, ma ancora altre 2 insieme fino a mezzogiorno, come ieri e come tutta questa settimana un po' particolare. È la settimana di Ferragosto, quindi noi ci siamo, lo sapete che Radio Latte Miele non vi molla neanche un secondo. Nel frattempo al 335-787-1910 una domanda che può risultare facile per molti, in realtà vorremmo sapere e vorremmo avere le vostre cartoline. Noi siamo qua al lavoro e vi facciamo compagnia con la nostra musica, le nostre chiacchiere, a volte anche dei viaggi mentali un po' strani, ecco, mi rendo conto che a volte parto per la tangente e non mi ferma nessuno, però le vostre cartoline, quelle insieme invece, sono sempre molto belle, perché ci piace sapere un po' dove vi trovate, cosa state facendo, cosa avete di fronte a voi. Siete in spiaggia, siete al mare, siete in montagna, città d'arte, oppure semplicemente magari qualche giorno di relax a casa o al lavoro, come in tantissimi lo sono sempre anche in questi periodi estivi. Quindi vale tutto per le vostre cartoline, una bella foto di quello che avete davanti e dove vi trovate in questo momento al 335-787-1910. Questa persona di cui vi parlerò tra poco, di cartoline ne ha potute mandare tantissime, poi non so se ne ha mandate, però ha fatto una cosa particolare che vi racconto subito dopo la pubblicità.
2: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
3: Arredissima. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
9: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
10: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
9: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? La canzone su Radio Latte e Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 abbiamo già le prime cartoline che sono arrivate. Ad esempio quella di Tania da San Mauro Torinese ci manda una bella foto del Lungo Po. Stiamo facendo una bella passeggiata proprio in zona. Bello il Lungo Po, molto bello. Anche se in questo periodo sta un po' soffrendo, come tutti i bacini idrici, fiumi, laghi in Italia, un po' in tutta Europa. La siccità si sta facendo sentire. Un altro velocissimo, siamo a Forlì, dove ci sono Livia, credo, Forlì in Romagna, foto di cani molto carini. Un bacio anche ai tuoi cagnolotti. Intanto poco fa dicevamo c'è una persona che di cartoline ne potrebbe mandare davvero parecchie, perché sta facendo un viaggio veramente incredibile. Questo ragazzo si chiama Pietro, ha acquistato poco tempo fa una Vespa degli anni 60, ha deciso di rimetterla tutta nuova, quindi gli ha rifatto il motore tutto nuovo, tutto da zero, impianto elettrico bello, riparato e pronto ad affrontare un viaggio epico, veramente. È più di 4.600 chilometri attraversando tutta Europa, dal Veneto fino in Norvegia. Un viaggio veramente assurdo se pensiamo che lo farà a bordo di una Vespa. Già in macchina le lunga, figurati a bordo di una Vespa. È partito il 17 di luglio ed è solo la prima tappa del suo viaggio. Lui intende raggiungere Capo Nord, quindi il punto più lontano in assoluto abitato della Svezia continentale, ad eccezione delle isole. Tra poco vi racconto anche altre cose, perché chiaramente sapete, su una Vespa non è che puoi portarti tutti sti bagagli, però lui ha avuto un'idea abbastanza interessante. Prima però ci trasferiamo proprio dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia fino in Brasile, per questa bossa nostra. Lei è Gaia su Latte e Miele.

0: Gaia è bossa nostra su Latte e Miele in questo martedì mattina. Ci siamo lasciati con questo ragazzo Pietro che ha avuto un'idea tutta matta, ma non è il primo e non sarà l'ultimo. Cioè prendere una Vespa degli anni 60, rifargli tutto il motore, l'impianto elettrico, prendere e partire, ma non direzione Colli Bolognesi come Cesare Cremonini, anzi direzione Capo Nord in Norvegia, uno dei punti più a nord abitabili al mondo. Un viaggio incredibile, fatto di quasi 4600 km all'andata. Al ritorno però ha detto, ma sì, dai, sai che c'è, magari l'allungo un attimo e mi faccio un giro ancora più ampio. Partito da Capo Nord, tornando indietro, si fermerà in Danimarca, in Germania, in Lussemburgo, in Francia e in Val d'Aosta, per poi rientrare, facendosi tutto il nord Italia, come sempre, in con la sua inseparabile Vespa. Partire in un genere di queste imprese richiede anche una preparazione importante, soprattutto anche proprio un'organizzazione fisica di quella che è un po' la vita di tutti i giorni, quindi anche cercare di trovare qualcosa da mangiare, lavarsi i vestiti, quello è un grande dilemma, soprattutto quando parti con uno zaino in spalla e devi star via un mese e mezzo. Quindi lui è partito con 4 magliette, 4 paia di mutande, 2 paia di pantaloni, una tenda e basta, è una maca dove dormire, fine. E poi si adattava, insomma, gestiva un po' le situazioni. Chiaramente con uno zaino così piccolo, quello che devi fare è lavare tanto a mano, tantissimo a mano. Un'altra delle sue pazzie, forse, questa è la più grave, se vogliamo, partire senza soldi. Per cui è partito a zero budget, si era fatto stampare delle magliette da un'azienda produttrice italiana con cui già collaborava per venderle lungo il percorso come una sorta di merchandising ufficiale della sua impresa. Vendendole lungo il percorso poi riusciva a gestire tutte le spese, gli imprevisti, banalmente fare benzina, non è che ci vai con un pieno solo fino a Capo Nord in motorino, quindi una vera e propria pazzia. Quasi tutti gli hanno dato del matto, però tutti quanti, oltre a dargli del pazzo, cosa dicevano? No, mi raccomando, non mollare, la tua è un'impresa veramente incredibile.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Il mare della Sardegna continua a registrare temperature eccezionalmente elevate. Il picco della settimana è stato raggiunto alle 4 del mattino davanti a Porto Saruci, 30,6 gradi. I dati arrivano dalla rete di monitoraggio dell'ISPRA, confermano un aumento generalizzato delle temperature lungo le coste dell'isola. Ad Alghero e Porto Torres si sono raggiunti i 29,4 gradi, mentre a Carloforte il mare ha sfiorato i 30 gradi, temperature elevate anche sulla costa orientale con quasi 29 gradi a Tortolì e oltre 29 a Siniscola. Secondo gli esperti, il Mediterraneo, sempre più caldo, aumenta l'energia disponibile per fenomeni meteo estremi, comprese precipitazioni intense e cicloni. La Audi Sassari interviene sull'allarme legionella dopo il rilevamento del batterio nel reparto di medicina interna a fine luglio. L'azienda precisa che la presenza del batterio è stata individuata nell'ambito dei controlli programmati previsti dal Water Safety Plan. Non sarebbe quindi legata alla segnalazione di casi clinici né a un evento straordinario. Subito dopo il riscontro sono state attivate le procedure previste, compresi il flussaggio dei terminali idrici, le verifiche tecniche e nuovi controlli microbiologici. Un 41enne originario del Sulcis è stato denunciato dai carabinieri a San Luri per guida in stato di ebbrezza ed evasione. L'uomo si è schiantato con l'auto contro un guardrail all'incrocio tra via Carlo Felice e la ex 131. Con lui viaggiava un passeggero rimasto ferito. L'alcol test ha confermato che il conducente aveva bevuto. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il fermo dell'auto. Poi la scoperta, avrebbe dovuto trovarsi a casa perché sottoposto ai domiciliari. L'incidente ha fatto scattare gli accertamenti dei militari, che hanno ricostruito anche la posizione giudiziaria dell'uomo. Ora dovrà rispondere di entrambi le contestazioni. A Santissima Trinità di Cagliari si ferma temporaneamente l'accettazione del reparto di ostetricia e ginecologia. Il punto nascita, dove ogni anno vengono alla luce circa 1300 bambini, non può garantire la continuità del servizio per la carenza di pediatri. Su 9 professionisti, 4 sono in aspettativa, 1 è in ferie in vista del pensionamento e un'altra in maternità. La primaria Coccollone parla di una decisione sofferta ma inevitabile per garantire sicurezza e qualità dell'assistenza. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: Questa mattina su Radio Latte e Miele parliamo di imprese, gente che parte e arriva fino a Capo Nord per poi tornare indietro a bordo di una Vespa, però possiamo dire c'è qualcuno che lo batte. Ne parliamo insieme tra poco, prima partiamo con il nostro viaggio. Renato Zero.

0: Amico.
1: Riccardo Cocciante è un nuovo amico su Radio Latte Miele, ancora un buon martedì 11 di agosto. Poco fa si parlava di persone che fanno un po' delle imprese, a volte lo si fa più per soddisfazione personale che per un motivo vero e proprio, in questo caso però un motivo c'era. Avete presente quando si dice, guarda, quel lavoro è talmente bello che ci andrei correndo? Qualcuno l'ha fatto. C'è una persona che ha avuto questa brillante idea. Si chiama Stefano, un ragazzo che abita nella provincia del Bresciano. Una vita passata a correre, quindi ultra trail, gestione di gare, quindi anche inserito nell'ambiente, non uno che è partito così da zero, però proprio uno che per passione, un po' per mestiere, ha deciso che la sua vita l'avrebbe passata correndo. Quindi se una volta lo faceva inseguendo un cronometro, oggi invece corre in mezzo alla natura, tra le montagne, tra le colline, quindi luoghi molto belli ma anche piuttosto inospitali per una persona che magari non è avvezza a questo posto. Invece Stefano no, lui ormai ne è matto, lo fa quasi tutti i giorni e quindi per lui è un gioco da ragazzi, se non fosse che la sede di lavoro che avrebbe dovuto raggiungere per andare a fare questo colloquio era a 500 km di distanza. È partito dalla provincia di Brescia, si è fatto mezzo arco alpino per raggiungere Zurigo in Svizzera e andare a fare il colloquio di lavoro proprio correndo. Così in questo modo lui ha avuto la possibilità di dimostrare che sì, l'azienda per cui andava a lavorare avrebbe dovuto assumerlo perché lui era proprio del mestiere. L'azienda per cui ha fatto il colloquio si occupa proprio di materiale sportivo dedicato alla corsa, principalmente una delle più note nel settore, quindi ha detto quello è il mio lavoro. E quindi si è catapultato correndo. Diverse sono state le difficoltà lungo la strada, come i 10.000 metri di dislivello che lo hanno atteso lungo il percorso, quindi veramente tanta strada. Poi non sappiamo se Stefano ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni, però sicuramente ha dato un messaggio che quando ci tieni qualcosa, quando tieni a qualcosa veramente, tanto vale andarselo a prendere proprio correndo.

0: Anche quella dei Luna Pop e di Cesare Cremonini è stata una storia e continua a essere una storia meravigliosa che ogni giorno ascoltiamo qui su Radio Latte Miele. Questa proprio l'inizio, 50 special, siamo tornati nella fine, proprio gli ultimi giorni degli anni 90, 1999. Nel frattempo al 335-787-1910 diverse cartoline dei vostri luoghi speciali, cioè quelli in cui vi trovate in questo momento. Parto da Roberta da Ferrara che ci fa vedere la foto di ingresso di un parco. Il parco Pareschi di Ferrara, questo è quello che vedo, bella, tra l'altro bellissimo ingresso, mi ricordo un po' le notti d'Oriente, non so se avete presente, però un ingresso molto curioso, grazie Roberta per averlo condiviso con noi. Poi anche Luigi da Marsico Nuovo, siamo in provincia di Potenza, ciao Latte Miele, vi ascolto dal cantiere mentre in bianco, e infatti la foto è stupenda e meravigliosa, c'è il nostro amico Luigi, penso dentro lo stipite di una porta, mi sembra, avete presente quella classica cornice, no? Che poi serve a inserire proprio la porta di una casa, ecco, credo sia lo stipite di una porta, ma questo è quello che credo io, poi non sono del tutto sicuro, Luigi facci sapere. L'ultimo arriva dalla nostra cara amica Francesca, per il mare devo ancora aspettare una settimana, intanto però si lavora, e la nostra cara amica Franci è una sarta provetta perché sta cucendo qualcosa, nello specifico non riesco a capire, sembra un paio di scarpe, però poi magari Franci facci sapere tu se ci ho visto giusto. Fate come loro anche voi al 335-787-1910 le vostre cartoline, una foto di quello che avete davanti in questo momento, dove siete, che poi lo raccontiamo in onda qui su Latte Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Spot.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
7: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
8: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10. Efficè! L'energia al futuro.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni. Costruiamo per il futuro.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
6: è il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Alexia con Dimmi Come su Radio Latte Miele, si parla di sport, torna il 3 su 3. Iniziamo dall'atletica con gli europei, nessuno riesce a spodestarlo, stiamo parlando di Leonardo Fabbri che si conferma il miglior pesista del continente. Il colosso toscano si impone nella finale europea a Birmingham, conquistando così nuovamente il titolo. Ha blindato l'oro in 22:31 con un momento decisivo, il lancio del momento decisivo. Per l'Italia però è anche doppietta. Zein Wierer, già trionfante agli europei del 2023, chiude con l'argento. Passiamo al nuoto, ci sono tanti italiani azzurri pronti alla finale di oggi degli europei di nuoto di Parigi. Nicola Martinenghi si mette in mostra e punta dritto all'oro nei 100 rana, gara che vedrà in finale anche Simone Cerasuolo. Sara Curtis vola nei 100 stile libero e si preannuncia una sfida di altissimo livello per la finale. Thomas Ceccon, dal canto suo, continua a essere una garanzia nei 50 farfalla. Un'indiscrezione che arriva dalla Premier League calcio inglese. Tra i protagonisti del gruppo di investitori pronto ad acquistare un terzo della squadra del Liverpool ci sarebbe anche il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, alla guida di una cordata. La valutazione finale del club si aggira intorno ai 5 miliardi di euro. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Cabana, Irama su Latte Miele in questa ultima ora insieme di martedì mattina 11 di agosto. Ciao a tutti, ancora un buongiorno, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Natalia. Buongiorno cara Nati, pronti l'ultimissima ora insieme prima di dare il cambio ad Anna Patti ed augurarvi buon pranzo. Oh, che bello. Intanto al 335-787-1910 è arrivata la specifica del nostro amico Luigi da Marsico Nuovo, provincia di Potenza, che è quella che credevo fosse lo stipite di una porta un po' bassa, perché lui qua la tocca quasi con la testa. In realtà è la cornice di una vecchia cappottiera. Bello, interessante. Chissà che cosa sta ristrutturando il nostro amico Luigi, perché sembra davvero molto molto bello. Poi un altro messaggio: anch'io tra pochi giorni parto per un'impresa con 3 magliette, 2 pantaloncini e uno zaino non superiore ai 6 kg. Il cammino di Santiago mi aspetta. Bellissimo. Però amica o amico, non so il tuo nome, ricordati di firmarti per le prossime volte, così ti salutiamo giusto, nel modo giusto. Ci sono anche dei vocali, li sentiamo.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno.
1: Noi stiamo lavorando. Buongiorno a Ignazio da Fasano.
0: Ciao Ignazio.
1: Vedi,
0: buongiorno.
1: Chi va in vacanza e chi lavora per chi va in vacanza.
0: Esatto,
1: buona giornata a tutti.
0: Esatto.
1: Non sai che cos'è?
0: Cos'è?
1: Questa è rugola.
0: Oh, e infatti,
1: rugola selvatica.
0: La rucola selvatica. Infatti Ignazio, mi ricordavo già dall'estate scorsa che hai un campo, lavori in un campo, e mi ricordo che forse vedevo dei peperoni, se non mi ricordo male. Invece in questo caso abbiamo della bellissima rucola, e quindi queste sono le cartoline di alcuni tra i nostri carissimi ascoltatori che potete inviare anche voi in qualsiasi momento. Basta una foto, un'immagine di quello che avete davanti e una descrizione. 335-787-1910.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, fronte mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Settembre, due settimane su Radio Latte Miele. No dai, mancano ancora 20 giorni a settembre. Bruttissima gag questa, veramente terribile, scusatemi, ma del resto sono già più di 3 ore che sono in onda e quindi ogni tanto escono delle robe che non vorrei, però magari può essere anche una buona occasione per molti che in questa estate del 2026, per un motivo o per un altro, per mancanza di possibilità oppure perché è successo qualcosa nel frattempo, quest'estate rimangono a casa. Sono sempre tanti, vuoi per motivi economici, vuoi per motivi familiari oppure semplicemente per un'organizzazione generale, le ferie a volte saltano, nonostante comunque magari uno è indipendente, l'azienda le ferie gliele dà lo stesso, perché magari si chiude per la classica 2 settimane di agosto e quindi che si fa? Si rimane a casa a guardare il soffitto? Ma no, troviamo il modo di godercela nonostante siamo nel luogo in cui abitiamo 7 giorni su 7 per 300 e passa giorni all'anno. Si chiama staycation, l'hanno coniato, come sempre gli americani amano dare nomi alle cose anche quando magari non sarebbe più di tanto necessario, però deriva dalla unione tra stay e vacation, quindi la vacanza in cui si rimane a casa. È una non vacanza, però insomma non è che per forza di cose dobbiamo vivercela male. Ci sono un milione di modi diversi per viverla nella maniera migliore possibile, anche per poterci rilassare nonostante magari il periodo non ci consenta un'uscita o una vacanza al mare, in montagna, dove preferiamo. L'hanno chiamata così, staycation. Comunque tra poco qualche idea per migliorare la nostra residenza estiva. Nel frattempo Giovanotti ed Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa o Alfa insieme a Giovanotti. Buon vento su Radio Latte Miele, buon vento che è quello che solitamente ci si augura quando si parte per un giro in barca. Quindi un augurio, proprio un buon auspicio, soprattutto per chi parte in barca a vela, ma noi che rimaniamo a casa alla fine, che ce frega del vento? Noi siamo lì belli, tranquilli e sereni con tutta una serie di cose che possiamo fare proprio rimanendo a casa. Partendo però da un presupposto: il fatto che rimani a casa non vuol dire che devi per forza fare qualcosa. Anzi, rimanda il più possibile tutto quello che ritieni sia necessario fare all'interno del tuo appartamento, della tua casa. Quindi non ti mettere a riordinare armadi, non ti mettere a svuotare e riordinare la cantina, lascia perdere, no, sei in vacanza e te la devi godere, e ce la possiamo godere in tantissimi modi diversi. Ad esempio, cerchiamo di rendere casa nostra un pochettino più accogliente. Magari basta veramente due scemenze, un paio di lenzuola nuove, più belle, più morbide, oppure arredare il giardino o il terrazzo in modo tale da poterci fare anche, che ne so, un bel aperitivo serale con i tuoi cari. Tutte queste sono delle cose molto semplici che possiamo fare in qualsiasi momento della nostra vita, semplicemente prendendoci magari un pochettino più di cura di noi stessi, proprio cose che possiamo fare proprio adesso che magari siamo a casa e non possiamo andare in ferie. Altra cosa molto utile e secondo me intelligente da fare nel momento in cui sei a casa, ma le possibilità sono un po' più ridotte: gironzoliamo per i paraggi. Insomma, cioè, magari sì, abiti in una grande città, che ne so, come Milano, perfetto, rimani tutta l'estate a Milano, però questo non ti impedisce di visitare la tua stessa città. Fatti un giro in Duomo, c'è il Castello Sforzesco, i musei sono aperti, oppure anche qualche gita fuori porta in giornata senza per forza dover dormire fuori, che ne so, un bel giro a Mantova. Perché non ti vai fare un bel giro a Mantova? Queste sono soltanto alcune delle tantissime idee che si possono mettere in pratica in una estate 2026 in cui le vacanze non ci sono, ma noi siamo comunque in vacanza.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola. AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo. Ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi. Referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi. Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
7: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
8: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
9: Rimanere a casa ad agosto non vuol dire per forza non potersi godere comunque un periodo di relax, e proprio per questo tra poco qualche idea per passare una giornata fuori porta. Prima però c'è il nostro viaggio, ritorniamo negli anni 70 con Ornella Vanoni.

0: Sergio Caputo e Bimba, se sapessi, su Radio Latte Miele in questo martedì mattina, è l'ultima mezz'oretta insieme, intanto anche le vostre cartoline al 335-787-1910. Ne approfitto per fare un saluto speciale ad Andrea da Genova, che poco fa ci ha mandato una foto e un messaggio che è tutto da spiegare, quindi prepariamoci perché quelle cose si potrebbero fare lunghe. Allora, ecco cosa sto facendo: sto installando una simulacro turbina a gas per controllare l'allineamento tra turbina, gearbox e compressione centrifuga che spingerà il gas a terra. Mi trovo in Vietnam, dove la barriera linguistica mi sta un po' mandando fuori di testa, quindi ciao Andrea, un grande abbraccio e grazie per averci introdotto a questo tema di cui non sapevo nulla. Fortuna che mi ha mandato anche delle fotografie della nave su cui lavora, è una nave che ho dovuto cercare su internet perché ovviamente non sapevo nulla. Allora, è una nave dotata di sistemi di immersione in saturazione ad aria. Cosa fanno in sostanza? Questi è il lavoro di quelli che lavorano sotto l'acqua, quindi grandissime profondità, dai 60 metri in avanti, con tutta una serie di supporto alle persone, agli operai che devono fare questo genere di lavori. In genere si tratta di lavori sulle offshore, quindi magari idrici o piuttosto per l'estrazione del gas dal sottosuolo e dalle profondità del mare, tubature, insomma grandi lavori di questo genere che permettono di estrarre gas o petrolio o altre cose proprio da queste imbarcazioni. Un lavoro incredibile, ragazzi, cioè qua c'è l'ingegneria dell'ingegneria dell'ingegneria, veramente, ad Andrea per scoprire qualcosa che assolutamente non conoscevo, quindi grazie Andrea. 335-787-1910, se ancora non l'avete salvato, questo è il numero dei vostri messaggi su WhatsApp qui su Radio Latte Miele. Intanto una canzone molto dolce dal 1993, Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Francesco Baccini, ho voglia di innamorarmi su Radio Latte Miele. Allora, le vacanze per alcuni sono già cominciate, tanti in viaggio, tanti già arrivati a destinazione, ma altrettanti invece che per un motivo o per un altro devono rimanere a casa. E quindi cosa ci si inventa, soprattutto se si ha ferie e tempo libero da sfruttare? Le nostre città, come sempre, offrono tantissimo, veramente tanto, soprattutto in giornate speciali come può essere quella del Ferragosto. Se non avete ancora organizzato la grigliata, vi do qualche alternativa velocissima. Ad esempio, amici in Roma o in zone vicino a Roma, oppure volete andare a Roma a Ferragosto, sapete che comunque bella e rimane bella anche a Ferragosto, e soprattutto con tantissime iniziative, partendo dai musei civici di Roma Capitale che rimangono aperti per tutta la giornata, idem le aree archeologiche che restano regolarmente aperte nella giornata di Ferragosto con orari e tariffe normali, quindi dai musei capitolini all'Ara Pacis, i mercati di Traiano e alla centrale di Monte Martini. E una cosa però speciale che non sempre è aperta, apre proprio a Ferragosto in via eccezionale, stiamo parlando del bunker di Villa Torlonia, è un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, molto interessante per vedere anche Roma sotto un altro aspetto rispetto a solita quella dell'epoca dei Romani, qui qualcosa di un po' diverso, è riportata allo splendore, diciamo così, dopo un lunghissimo restauro. Visite tra le 10 e le 17, quindi potete visitare un bunker, ragazzi, della Seconda Guerra Mondiale, sempre molto interessante e molto curioso anche per magari chi ha bambini piccoli o già persone che vanno a scuola. E poi c'è anche una cosa interessante, cioè l'Ara Pacis accesa, aperta di notte, con visite speciali sia sabato che domenica, ma anche venerdì sera, alle 21, alle 22 e alle 23, quindi un grande show, un grande spettacolo tra archeologia e tecnologia, perché vengono anche restituiti virtualmente i colori originali dell'altare dell'Ara Pacis. Tantissime cose, veramente le alternative sono moltissime, basta volerlo fare, basta uscire, vedrete che troverete qualcosa di fantastico.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
10: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
11: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
12: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme.
10: è 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
14: Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
15: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.

Canzone particolare e dolce, quella di Francesca Michelin in collaborazione con la produzione di Charlie Charles, si chiamava Cheyenne o Cheyenne. In onda su Radio Latte Miele è ormai anche questa, 7 anni fa, 2019, quindi di tempo ne è passato. Le nostre ben 4 ore insieme, per quel che mi riguarda, sono quasi terminate. Tra poco arriverà Anna Patti, come sempre, a farvi compagnia per le prossime 4 ore, quindi fino alle 16 di oggi. E poi invece io vi do intanto subito appuntamento a domani a partire dalle 8 con una nuova mattinata insieme, e ne approfitto per ringraziare Natalia in regia, e tra poco invece diamo il benvenuto ad Annina Patti.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: 12 in punto. Finalmente è arrivata e mangerò il suo pranzo. Anna Patti, buongiorno.
1: Ciao Doug, buongiorno.
0: Mangerò il tuo pranzo oggi, sappi.
1: Mangerò il mio pranzo?
0: Sì, perché ho molta fame.
1: Ti va abbastanza bene.
0: Cosa hai portato oggi?
1: Che strano che ti vada bene.
0: Sì, perché
1: sai
0: di solito dovete sapere che Anna svuota un barattolino di piselli in un...
1: In
0: un Tupperware e dice pranzo pronto,
1: è accaduto, purtroppo non posso smentire. Oggi ti va bene perché frittata di zucchine
0: buona, piace,
1: buona.
0: Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì, sì.
0: L'hai lasciata al solito posto?
1: L'ho lasciata al solito posto.
0: Mi sa che non la troverai.
1: Ok, perfetto, quindi sono senza pranzo.
0: Sei ufficialmente senza pranzo.
1: Okay,
0: sì,
1: va bene, se qualche ascoltatore è a casa e sta cucinando e vuole mandare qualcosa, noi apprezziamo sempre.
0: Ma sì, allora Anna, ad Anna mangia tutto, Anna va bene tutto.
1: Non è proprio così, però vabbè, per oggi facciamo che è così.
0: Robe okay? pesanti, soprattutto robe pesanti,
1: sì,
0: perché Anna è famosa per il suo stomaco di ferro.
1: Assolutamente sì,
0: sì, sì, sì,
1: è vero,
0: sì, sì.
1: Verissimo.
0: Digerisce anche viti e bulloni.
1: Sì, guarda, chi lo sa però, forse dovrei provare.
0: Ah, forse
1: magari,
0: quelli riesci.
1: Magari al contrario, esatto. Quelli riesco. Non
0: esatto.
1: Si sa mai nella vita, stiamo scherzando, eh? Non fatelo a casa, per favore.
0: Visto che di solito non digerisci neanche un chicco di riso,
1: esatto.
0: Magari viti e bulloni fanno al caso.
1: Esattamente. Daggy Dag,
0: dica dottoressa.
1: Vuoi restare? Se vuoi restare io ti lascio tranquillamente.
0: No, ci mancherebbe.
1: Ti sentivo carico.
0: No, ma sono carico perché sai, è 4 ore che vado
1: esatto,
0: avanti.
1: Esatto, ormai hai preso il via. Se vuoi. No, vabbè, però torni domani.
0: Torno domani, esatto. Sempre
1: va
0: dalle
1: bene.
0: 8 fino a mezzogiorno.
1: Ok.
0: A domani Annina, grazie.
1: Grazie, grazie a te.
0: Grazie Natalia, a domani. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Cominciamo con loro e ormai la conoscete, cominciamo con Partenope.

0: Merca in Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon martedì 11 di agosto e buongiorno a Natalia che è in regia. Che bello, prima fuori onda io e Natalia ci stavamo confrontando, in effetti ci siamo rese conto che noi ci ritroviamo di solito o durante Sanremo o durante l'estate, questi sono gli unici momenti, poi ci vediamo anche poco perché ovviamente facendo orari completamente diversi ci si vede anche poco, ma l'estate è bella anche per questo su Latte e Miele, perché ci sono degli incroci magici come questo tra me e Natalia. Raccontatemi come state vivendo la vostra estate se volete. Ho visto che ad Aghe avete mandato delle bellissime cartoline delle vostre vacanze, se volete continuare a farlo ci fa molto molto piacere, continuiamo a guardarle volentieri e un po' vi invidiamo ovviamente, ma ci sono anche tante persone che lavorano e quindi anche voi che siete al lavoro, se volete raccontateci anche qual è il vostro lavoro attraverso le immagini. 335 787 1910.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
4: Mare, mare, mare. accelerando e adesso ormai.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele, parliamo di vacanze. C'è un'interessante ricerca che è stata fatta sul viaggiare da soli. Tante persone in effetti scelgono di andare in vacanza o anche in giro per il mondo nei momenti che hanno di libertà da soli, e questa ricerca conferma che viaggiare da soli è un importante momento di crescita personale, perché in realtà il viaggio da soli migliora la nostra fiducia in noi stessi, maggiore autonomia, capacità anche di introspezione, a cui si aggiunge anche la possibilità di sviluppare una maggiore apertura sociale. Diciamo che il viaggio in solitudine, oltre all'esperienza del luogo che abbiamo scelto come meta di vacanza da scoprire e da vivere, è una grande occasione per scoprire meglio se stessi e anche per affrontare in maniera diversa, diciamo, quei piccoli rischi che in ogni vacanza e che in ogni

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade, che è il disco latte e miele di questa settimana, quindi lo ritroveremo fra 3 ore. Parlavamo di viaggiare da soli, è un tipo di vacanza che in effetti scelgono poche persone. Sappiate anche che chi viaggia da solo viene considerato coraggioso, intraprendente e indipendente. E infatti, diciamo, prima ci sono un po' di domande che ci poniamo prima di affrontare un viaggio in solitudine. Ci sentiremo da soli o anche magari ci annoieremo durante il viaggio, che poi in realtà secondo me sono due cose che possono capitare anche quando viaggi in compagnia, se soprattutto la compagnia non è quella giusta e poi te ne accorgi in vacanza. In realtà gli studiosi si sono focalizzati proprio sulle interazioni e sulle amicizie nate in viaggio quando si parte da soli, perché le interazioni sono molto più numerose in quella circostanza, perché magari dobbiamo affrontare delle situazioni particolari e allora chiedere agli altri o affidarsi agli altri è una delle prime cose che bisogna fare quando si viaggia da soli. E poi gli esperti dicono ci possono essere dei momenti comunque di solitudine che ci stanno anche perché ci fanno riflettere su noi stessi e sono proprio quelli, no, l'occasione di crescita che il viaggio ci dà. Però in generale migliorano le nostre abilità sociali e si sviluppa una maggiore fiducia negli altri. Quindi insomma il viaggio da soli è una cosa che si deve provare almeno una volta nella vita. Poi ci sono tante persone che invece viaggiano da soli normalmente, sempre, e che anche che amano farlo.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di paura ieri sera ad Oulianova, dove un incendio divampò

0: Fatto intorno alle 18 in un cortile di via Trento, nel centro storico di San Pantaleo. Le fiamme, partite probabilmente da una legnaia, hanno raggiunto un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario dell'abitazione, un anziano fragile, ha tentato di intervenire ma è rimasto in difficoltà, rischiando di essere raggiunto dal fuoco. È stato salvato da un vicino di casa. Due carabinieri liberi dal servizio hanno sventato un tentato furto al Poetto di Cagliari. I militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane prendere uno zaino lasciato su un asciugamano. Sono intervenuti, lo hanno inseguito, riuscendo a sbarrargli la strada prima che potesse confondersi tra i bagnanti. L'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato arrestato. È un'autofficina completamente abusiva e una gestione irregolare di rifiuti speciali e pericolosi, è quanto scoperto dalla polizia di Oristano, nella zona industriale nord. All'interno dei locali gli agenti hanno trovato una vera e propria discarica con filtri, cinghie, oli motori esausti e pneumatici accumulati senza autorizzazioni. Gli accertamenti hanno rivelato che l'attività era priva di licenze e autorizzazioni e che il personale risultava irregolare. L'autofficina e tutti i rifiuti sono stati posti a sequestro penale. Il titolare è stato denunciato. Una banda di almeno 20 persone, secondo l'accusa, dedita al bracconaggio con armi clandestine e allo spaccio di droga, è stata individuata dalla Procura di Cagliari e del Corpo Forestale di Pula. L'inchiesta era partita nel 2024 e nei giorni scorsi si è conclusa con la notifica degli atti di chiusura delle indagini preliminari. 8 degli indagati sono stati arrestati, 3 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo operava soprattutto tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro. Nella zona si sarebbero concentrate le attività di caccia illegale e gli altri reati contestati. Sono saliti a 9 i casi umani di West Nile registrati in Sardegna, tutti nella provincia di Oristano. 2 persone sono ricoverate all'ospedale San Martino. La ASL di Oristano ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree interessate. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
3: Pronti a viaggiare nel tempo, come sempre a quest'ora, qui su Radio Latte e Miele, tra poco nel 1980 con Lucio Battisti, ma adesso si parte dal 1963 con Mina e Città Vuota.

Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, uscito nel febbraio del 1980, canzone diventata colonna portante della storia della musica italiana, con questo assolo finale di chitarra di Phil Palmer, con una frase che è diventata proverbiale: lo scopriremo solo vivendo. E tra l'altro l'ultima traccia dell'ultimo disco firmato da Mogol e Battisti, chissà, forse anche loro lo sapevano già che quella sarebbe stata la loro ultima avventura. E dall'introspezione di Battisti e Mogol andiamo negli anni 90, 1990, con il rock di denuncia dei Litfiba e il Diablo.

0: Litfiba con il Diablo dal 1990. Litfiba che sono in tour proprio quest'anno, festeggiano i 40 anni di un loro album iconico che è 17 Re, e hanno deciso di ritornare tutti insieme live proprio per festeggiare questa ricorrenza. Un po' di date ve le diamo anche noi. Dunque stasera all'11 saranno a Palmanova e poi il 13 di agosto a Forte dei Marmi. Una grande occasione rivederli dal vivo, perché oltre ai loro grandi successi, sicuramente ci sarà anche questa che abbiamo appena ascoltato, l'occasione per sentire dal vivo l'intero album, cioè 17 Re, lo fanno praticamente tutto, e è un bel modo ovviamente per festeggiarlo, per festeggiare questa tappa importante che è quella dei 40 anni, ed è anche un bel modo per andare a vederli in concerto. Secondo me un'energia di quelle bestiali, non perdetevi l'occasione.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.

Quindi davvero ci ha portato alla fine del nostro primo viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele. Siamo tornati infatti con questa canzone al 2002. Torneremo a viaggiare come sempre anche nella nostra prossima ora. Ma a proposito di viaggi, un po' di consigli su che cosa fare a Ferragosto, sia per chi rimane in città, sia per chi magari si trova a visitare la bellissima città di Napoli. Un'esperienza da fare, davvero un'escursione al chiaro di luna sul Vesuvio. Nella Valle dell'Inferno, in pieno Parco Nazionale del Vesuvio, un'escursione serale molto affascinante, immersi nella natura, sotto il cielo stellato. C'è un tour nel complesso Somma Vesuvio che unisce appunto trekking, cultura, storia ed esplorazione, ovviamente il tutto insieme ad una guida esperta e accompagnato anche da un aperitivo al chiaro di luna. Mi sembra veramente un programma perfetto per passare il 15 di agosto, sia per i nostri ascoltatori che sono già in Campania e che magari non sapevano come vivere la serata del 15 di agosto, ma può essere anche un'idea per coloro che invece stanno visitando, magari hanno scelto proprio Napoli come meta delle loro vacanze. Continueremo anche nei prossimi giorni a darvi qualche indicazione su come vivere questo 15 di agosto.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti. Buon martedì 11 di agosto. Cambio in regia, benvenuto e ben ritrovato anche a Umberto Cappellato. La prossima ora insieme avremo modo, come sempre, di ascoltare tanta buona musica, di parlare di un po' di cose curiose, diciamo un altro degli oggetti lontani nel tempo, nati veramente tanto, tanto tempo fa, che sono tornati di moda in questa caldissima estate 2026, ma ne parleremo più tardi. Adesso invece è il momento di dare la linea a Francesco Bianco con Ok Salute e Benessere.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Camminare a passo svelto ogni giorno è una delle abitudini più salutari per il corpo, ma il beneficio più sorprendente e profondo riguarda direttamente la nostra mente. Secondo le ultime evidenze della ricerca neuroscientifico-sportiva, camminare per almeno un miglio al giorno, quindi circa 1,6 km, può aumentare in modo significativo il volume di diverse aree chiave del cervello. Tra queste spicca il lobo frontale, la struttura responsabile delle funzioni cognitive superiori: risoluzione dei problemi, pianificazione e ragionamento. Il dato clinico emerso dalle indagini è straordinario. Percorrere tutti i giorni questa distanza permette di dimezzare il rischio di sviluppare deficit cognitivi e demenza. E la notizia migliore è che si tratta di un obiettivo alla portata di tutti. Ma dove entra in gioco la velocità del passo? Per quale motivo gli esperti di longevità la considerano un vero e proprio quinto segno vitale? La velocità con cui camminiamo non dipende solo dalla forza delle gambe, è il risultato finale dell'integrazione perfetta tra sistema muscolare, cerebrale, polmonare, cardiaco e nervoso. Se uno di questi sistemi perde colpi, il ritmo del passo rallenta. È stato ampiamente dimostrato in letteratura scientifica che con il passare degli anni le persone che mantengono una velocità di camminata naturale più rapida mostrano funzioni cognitive migliori e un rischio inferiore di disabilità, ospedalizzazione e mortalità rispetto ai coetanei, spiega la dottoressa Mariam Zachary, clinical advisor presso l'Icon Recovery Center del New Jersey, specializzata in medicina fisica, riabilitazione e medicina dello sport. La dottoressa precisa che la velocità del passo non è necessariamente una causa diretta che rallenta l'invecchiamento del cervello, quanto piuttosto un indicatore sintetico della salute fisica e neurologica generale. Piuttosto che ossessionarsi con i numeri esatti o i dispositivi elettronici, la regola pratica suggerita dai medici per la popolazione over 70 è intuitiva: mirare a un'andatura sostenuta che consenta di parlare ma non di cantare. In termini di parametri scientifici indicativi, velocità target tra 1,2 e 1,4 metri al secondo, che è circa 4,35 km all'ora. Chi mantiene abitualmente questo passo possiede un livello di forma fisica idoneo a supportare un invecchiamento sano, posizionandosi per efficienza cerebrale e motoria al di sopra del 90% dei coetanei sedentari. Il ritmo ideale varia in base al livello di partenza, di mobilità e struttura fisica del singolo. Se l'obiettivo è incrementare l'andatura senza correre rischi di infortunio, la chiave è la gradualità. Camminata a intervalli, si chiama anche interval walking se volete fare i fighi d'inglese, alternare 1 o 2 minuti di camminata veloce a un ritmo più rilassato di recupero è il metodo più efficace per migliorare la riserva cardiovascolare. Rafforzamento dei muscoli chiave: potenziare i flessori dell'anca, i glutei, i polpacci e il core, quindi addominali e zona lombare, offre maggiore stabilità e spinta. Esercizi di equilibrio quotidiani aumentano la sicurezza e la reattività dei piedi sul terreno, riducendo la paura di cadere. Mi raccomando, non fate sempre le stesse cose, però se camminate sempre mezz'ora al giorno alla stessa velocità, a un certo punto smetterete di migliorare. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
2: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che è tra le canzoni più suonate in questa estate 2026 secondo la classifica di R1, classifica proprio della scorsa settimana, è tra le prime tre canzoni più suonate in questa estate, preceduta solo da Partenope, che tra l'altro abbiamo ascoltato proprio nella scorsa ora, e dai Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo ascoltato poco fa con Sorry Scusa Lo Siento. Sono queste le tre canzoni in testa alle classifiche. Noi suoniamo ovviamente solo il meglio, non solo della musica attuale tra le novità, ma anche ovviamente della musica del passato. Proprio Tommaso Paradiso, che è stato ed è ancora in giro quest'estate, qualche giorno fa dai suoi canali social ha proprio ringraziato tutte le persone, tantissime, ha detto che vengono a vedermi anche quest'anno, è stato un abbraccio incredibile, ha detto per l'ennesima volta, ha sottolineato: senza di voi non avrei un lavoro, ma probabilmente non avrei neanche una vita, e posso solo ricambiare dandovi tutto me stesso e delle semplici canzoni. Molto carino come messaggio da parte di Tommaso Paradiso. Continuiamo con la musica, continuiamo con le novità di quest'estate. Arriva Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

su Carmela, pochissime. Allo stato attuale io ne ho trovate solo due. Questa che abbiamo appena ascoltato è un grande classico della canzone napoletana che è stata rifatta in tantissime versioni. Sergio Bruni, sentiamo quella del 76. Carmela.

Tante versioni poi di questa canzone: Nino D'Angelo, Massimo Ranieri, Nina, Roberto Murolo. Però io ho trovato solo queste due. Se voi conoscete un'altra Carmela, magari, non so, ci sono anche delle canzoni della tradizione popolare che hanno il nome Carmela, se volete segnalatecele al 335 787 1910.

0: d'été. D'été.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di paura ieri sera a Doglianova, dove un incendio divampato intorno alle 18 in un cortile di via Trento nel centro storico di San Pantaleo. Le fiamme, partite probabilmente da una legnaia, hanno raggiunto un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario dell'abitazione, un anziano fragile, ha tentato di intervenire ma è rimasto in difficoltà, rischiando di essere raggiunto dal fuoco. È stato salvato da un vicino di casa. Due carabinieri liberi dal servizio hanno sventato un tentato furto al Poetto di Cagliari. I militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane prendere uno zaino lasciato su un asciugamano. Sono intervenuti, lo hanno inseguito, riuscendo a sbarrargli la strada prima che potesse confondersi tra i bagnanti. L'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato arrestato. È un'autofficina completamente abusiva e una gestione irregolare di rifiuti speciali e pericolosi, è quanto scoperto dalla polizia di Oristano nella zona industriale nord. All'interno dei locali gli agenti hanno trovato una vera e propria discarica con filtri, cinghie, oli motori esausti e pneumatici accumulati senza autorizzazioni. Gli accertamenti hanno rivelato che l'attività era priva di licenze e autorizzazioni e che il personale risultava irregolare. L'autofficina e tutti i rifiuti sono stati posti a sequestro penale. Il titolare è stato denunciato. Una banda di almeno 20 persone, secondo l'accusa, dedita al bracconaggio con armi clandestine e allo spaccio di droga, è stata individuata dalla Procura di Cagliari e del Corpo Forestale di Pula. L'inchiesta era partita nel 2024 e nei giorni scorsi si è conclusa con la notifica degli atti di chiusura delle indagini preliminari. 8 degli indagati sono stati arrestati, 3 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo operava soprattutto tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro. Nella zona si sarebbero concentrate le attività di caccia illegale e gli altri reati contestati. Sono saliti a 9 i casi umani di West Nile registrati in Sardegna, tutti nella provincia di Oristano. 2 persone sono ricoverate all'ospedale San Martino. La ASL di Oristano ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree interessate. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
3: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora, vieni da Revisioni Non Stop, in via Pirasto 37 a Quartus Antelena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
4: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Pronti a viaggiare come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Tra poco andremo nel 1985 per ritrovare Claudio Baglioni, ma adesso si parte dal 1969 con Iva Zanicchi e Zingara.

Claudio Baglioni, La vita adesso, dal 1985, album che Claudio Baglioni festeggerà a partire dalla fine di questo anno e per tutto il 2027 con una lunghissima straordinaria tournée. Parliamo di caldo e, come vi anticipavo prima, parliamo di un oggetto che in realtà ha tantissimi anni ed è tornato di moda proprio quest'anno. Nelle settimane scorse parlavamo dei ventagli, ma sono tornati di moda gli ombrelli da sole, che stanno avendo una nuova rinascita visto le ondate di calore. Allora, gli esperti dicono però che gli ombrelli da sole devono avere determinate caratteristiche per proteggerci davvero dal sole. Devono avere la certificazione UPF, che attesta proprio la presenza del fattore di protezione dai raggi ultravioletti, e attenzione anche ai materiali: è preferibile che siano realizzati con tessuti sintetici a trama piuttosto fitta, capaci di assorbire o di riflettere le radiazioni, quindi meglio se neri o scuri. Se sono di colori chiari, invece, dovrebbero avere uno strato argentato riflettente sia all'interno che all'esterno, quindi insomma non valgono i classici ombrelli da pioggia, perché quelli ovviamente non proteggono dal sole, sono fatti per la pioggia. Io non sapevo, l'ho scoperto adesso documentandomi, che l'uso dell'ombrello per la pioggia è arrivato molto più tardi, cioè solo a partire dalla fine del Settecento, mentre in Europa l'ombrello storicamente è nato proprio per ripararsi dal sole circa 4.000 anni fa. Tra poco vi racconto, perché ci sono delle cose molto interessanti che riguardano l'ombrello da sole. Intanto continuiamo il viaggio, arrivano Paolo e Chiara, Amici come prima.

0: 1997, Paola e Chiara con Amici come prima nel nostro viaggio nel tempo, ma noi stiamo anche facendo un viaggio nel tempo non attraverso la musica, ma attraverso questo oggetto che è quello che protegge dal sole. Nato, vi dicevo, circa 4.000 anni fa nell'antica Cina, in Egitto, realizzato con foglie di palma e piume, era simbolo di potere di alto rango, infatti era appannaggio di re, imperatori, nobili, persone molto ricche. L'abitudine di usare il parasole, però, per proteggersi la pelle, per mantenerla bianca, era anche in auge tra le donne della classe nobiliare dell'antica Grecia e a Roma. In Estremo Oriente veniva invece utilizzato da tutti, l'ombrello senza distinzione sociale. A fare la differenza però era il materiale, in carta per le classi più povere e in seta per le classi più elevate. Dopo una pausa durante il Medioevo, poi è tornato in auge a Parigi e in Italia durante il Rinascimento, e proprio all'inizio del Settecento diviene un accessorio modaiolo grazie ad un inventore commerciante parigino che creò proprio nella capitale francese il primo modello di ombrello leggero, pieghevole, pratico da portare praticamente ovunque. Poi si è diffuso in tutto il continente, e tra poco vi dirò un'altra chicca legata agli ombrelli, ma ne parliamo tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Spot.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.

nostro viaggio si è appena concluso, ci ha riportato al 2022 con Francesco Gabbani e questo suo successo, Volevamo solo essere felici. Parlavamo di ombrelli e c'è un luogo speciale in cui gli ombrelli vengono raccolti, il museo dell'ombrello e del parasole in Italia, a Gignese, siamo in Piemonte. Proprio questo museo raccoglie circa 1500 pezzi tra impugnature, bastoni, ombrelli, parasole, racconta proprio l'evoluzione delle mode che hanno influenzato dall'Ottocento ad oggi lo stile di questi accessori. Quindi potete vedere non solo diciamo una prima parte, un primo piano del museo dedicato proprio ai materiali, le stoffe, ma anche i materiali usati appunto per i manici, anche molto preziosi, e comprende anche dei pezzi storici, quindi gli ombrelli appartenuti a cardinali, pittori, il parasole della regina Margherita, e inoltre c'è un settore del museo dedicato proprio alla vita degli ombrellai, quindi si possono ammirare anche gli attrezzi delle antiche botteghe. È proprio un viaggio tra le memorie e gli strumenti anche di chi ha fatto grande appunto questo oggetto negli anni. E in Italia, come dicevamo anche prima, ce n'è una grande tradizione che in parte è custodita proprio in questo museo nel Gignese. Se siete da quelle parti o se vi siete incuriositi, potete anche fare una gita ed andare appositamente a vedere il museo dell'ombrello e del parasole.

0: E mai Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno, ben ritrovati a tutti da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia, la nostra terza ora insieme in questo martedì. Siamo già alla terza, sì, siamo già arrivati qui, sembra incredibile ma è vero. Se volete scriverci, se volete continuare a raccontarci la vostra estate, noi la scopriamo e la leggiamo con piacere, anzi ci fa piacere questa cosa, l'ha lanciata Doug questa mattina, ma la rilancio volentieri. Se volete mandarci le cartoline della vostra estate, ovviamente sia che siate in vacanza sia che siate al lavoro, perché sono tantissime le persone che sono ancora al lavoro o che magari le vacanze le hanno già fatte e sono già tornati al lavoro. Il numero è sempre quello, il 335-787-1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte Miele. Parliamo proprio di giovani e di un recente studio tutto italiano che ha indagato quanto possa essere dannoso avere i social e iniziare ad usare i social molto molto giovani. Allora, la ricerca è stata condotta dall'Università Milano Bicocca e ha condotto proprio su 5.000 studenti di scuole del Nord Italia, arrivando a scoprire che c'è una diretta correlazione tra l'età di apertura del primo account sulle piattaforme e i risultati scolastici. E cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che chi inizia a usare i social presto, diciamo quinta elementare o prima media, ha un ritardo in matematica e in italiano abbastanza notevole. Diciamo che ci sono dei risultati in queste due materie che sono mediocri. Vi spiego tra poco come hanno fatto a capirlo, ovviamente attraverso questa indagine che, come dicevamo, ha preso in esame 5.722 studenti in Lombardia e ha stabilito che c'è, insomma, l'uso dei social così presto è abbastanza dannoso. Sentiamo Giulia e Biagio Antonacci prima con l'ultima canzone. Canterò

fantasia. Giulia, vi aggio Antonacci con l'ultima canzone. Parlavamo di questa ricerca che ha indagato, in realtà è proprio particolare questa ricerca, proprio perché per la prima volta gli studiosi si sono interrogati sugli effetti dei social sull'apprendimento dei ragazzi, cioè quanto l'impatto e l'uso delle piattaforme potesse danneggiare l'apprendimento. E cosa hanno scoperto, mettendo sotto esame appunto tantissimi giovani, 5.722, hanno scoperto che l'utilizzo dei social a partire dalla diciamo quinta elementare, prima media, fa sì che i ragazzi abbiano un ritardo in due materie fondamentali, l'italiano e la matematica, un ritardo che è stato stimato di all'incirca mezzo anno, quindi insomma non è poi così poco. Perché? Questo scrollare continuamente i social non fa altro che far concentrare la loro attenzione su quello e dimezzare invece la concentrazione che i ragazzi pongono sui compiti in generale, sulle materie scolastiche. Per cui insomma anche questo è un campanello d'allarme per tutti i genitori, perché non inizino i ragazzi così presto o troppo presto ad usare i social.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Spot.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante zenit.com.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Pronti a viaggiare nel tempo anche in questa ora? Tra poco andremo nel 1984 con gli Stadio, ma adesso il viaggio parte. Dal 1968 ritroviamo i Pooh con Piccola Katie.

L'Istadio con acqua e sapone, il nostro viaggio ci ha fatto fare tappa nel 1984 per riascoltare questo grande classico degli Stadio, ormai diventato anche grande classico della musica italiana. E a proposito di stadi e di band italiane, c'è una band molto particolare che si sta facendo strada perché si sente sempre di più in questa estate parlare di loro. Si chiamano Tamango, nome piuttosto strano, sono un collettivo di 40 ventenni torinesi che fanno una musica, insomma, diciamo che è un mix tra la musica elettronica, il rock, il soul, tutto mescolato insieme, e fanno i concerti negli stadi. A me fa molto sorridere questa cosa perché loro stessi dicono, hanno raccontato, tra l'altro c'è una bella intervista che è stata rilasciata su Repubblica che potete leggere se volete, soprattutto per scoprire questa band. Loro dicono oggi tutti fanno gli stadi, però loro scelgono gli stadi piccoli, quelli ovviamente di periferia, dove tutti possono andare, tra l'altro il più delle volte è tutto gratis nei loro concerti. Allora hanno fatto a Roma lo stadio Antonio Nori e a Milano lo stadio in via Don Abbondio Carassai, stadio che io neanche conosco, però per dire che insomma loro sono piccoli, ovviamente sono piccini, loro fanno la loro musica, si stanno facendo conoscere e questa secondo me è la notizia. Li ha incontrati Stefano De Martino, che sta facendo, ovviamente, no? Sta incontrando tanti nomi per il prossimo Festival di Sanremo. Che possano esserci anche loro al prossimo, a questo primo Festival di De Martino? Vi dico tra poco cosa hanno detto loro. Intanto, a proposito di Festival, Laura Pausini, La solitudine. Marcus.

0: Laura Pausini dal 1993, da quel Sanremo in cui si fece conoscere da tutta l'Italia con La Solitudine. A proposito di Sanremo e a proposito di questa band, si definiscono, all'inizio si definivano collettivo i Tamango, ma in realtà adesso dicono siamo più che altro un progetto artistico. Questo nome così strano lo hanno preso da un cocktail, da una bevanda torinese. Vabbè, sono di Torino, sono anche simpatici per questo. Non hanno un vero e proprio leader, infatti alle interviste fanno rispondere o i tre fondatori del collettivo oppure il loro manager, e di recente ad uno dei loro live è stato proprio Stefano De Martino, quindi ovviamente gli è stato chiesto: Sanremo, vi vedremo magari al prossimo? La risposta è arrivata chiara e precisa, perché dicono forse per quest'anno un po' presto, ci andremo sì, se ce lo chiederanno, quando avremo più un progetto, anche perché dicono quando ci vai per vincere, non per partecipare. Hanno le idee molto chiare questi ragazzi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE, l'energia al futuro. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

Bue, la ragazza dei tuoi sogni. Con questo brano siamo tornati più vicini agli anni nostri. Si è concluso il viaggio che ci ha riportato nel 2020. E a proposito di musica, ma in questo caso non di musica italiana, il celebre attore Morgan Freeman, all'età di 89 anni, ha deciso di debuttare proprio nel mondo della musica con un album dedicato al blues. Blues che è sempre stato un grande amore di Morgan Freeman, e dentro l'album sono 12 tracce, si ripercorrono 100 anni di storia del blues, comprende anche delle reinterpretazioni di brani di altri musicisti. Sarà anche accompagnato da un tour, 3 date live. Una scelta come questa non è casuale, dicevo appunto che il blues è sempre stato presente nella vita di Morgan Freeman, legato ai suoi ricordi di quando era bambino, alla nonna, e lui stesso ha dichiarato: ho sentito il blues per la prima volta sul portico a casa di mia nonna nel delta del Mississippi, e da quel momento lì me ne sono innamorato e non mi ha più lasciato. Carriera straordinaria quella di Morgan Freeman, che attraversa lo spettacolo, vincitore di un Oscar, di un Golden Globe, ha lavorato in tantissimi film, ha recitato anche a Broadway, ha fatto tanto teatro, e adesso all'età di 89 anni ha deciso anche di dedicarsi alla musica, alla sua musica preferita, tra l'altro, il blues.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Latte e Miele. Ancora buon pomeriggio da parte di Anna Patti, la nostra ultima ora insieme in questo martedì 11 di agosto. E poi arriverà Francesco Carruba che vi terrà compagnia per le prossime 4 ore, sempre in compagnia del maestro Umberto Cappellato che è in regia. Buon pomeriggio ancora anche a lui. Tra poco due notizie curiose. Secondo me abbiamo talmente caldo in questa estate che cerchiamo tutti i modi possibili, anche più strani, anche più assurdi, per rinfrescarci o per sentirci anche solo psicologicamente al fresco. Tra poco capirete perché vi dico questo. Rimanete lì.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è €3,99 e non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere, un pezzo è €3,49, due pezzi a €5,99 e per una casa pulita, fresca e profumata scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: spot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.

Brash su latte e miele con Da Dio. Allora, parliamo di questa cosa che potete vedere tutti quanti voi a Roma, con vista Colosseo. C'è una pista di curling, anzi di piste di curling ce ne sono tre. È un'iniziativa che è stata lanciata in realtà nel mese di giugno da Sport e Salute, ed è un'iniziativa talmente particolare ovviamente che ha destato l'attenzione del New York Times, che le ha dedicato tutto un reportage, sorpresi dal fatto che facendo una passeggiata a Roma, proprio vicino al Colosseo, ci possa essere una pista di curling a luglio. Eh sì, e in effetti l'articolo del New York Times sottolinea proprio questa cosa, pista dove ovviamente tutti i turisti possono fermarsi, possono anche provare a giocare, una pista che non è in ghiaccio, ve lo diciamo immediatamente, è in plastica ad alta densità, è lunga circa 40 piedi, larga quasi 10, e anche, diciamo, non ha le misure regolamentari del campo da curling, anche le pietre pesano un decimo in meno rispetto a quelle standard, però è un'occasione per approcciarsi a questo sport che tra l'altro è diventato anche molto più famoso dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, e anche per questo l'iniziativa ha avuto grande successo. Chiunque passi da lì viene colpito dalla presenza della pista di curling e magari si ferma e prova a giocare o a fare qualche tiro. E la cosa interessante è che proprio coloro che l'hanno creata, come vi dicevo, un'iniziativa di Sport e Salute, il delegato di Sport e Salute NEPI dice: per noi tutte le discipline sportive sono grandi e sono importanti, siamo noi poi a renderle minori perché non gli diamo il risalto che meritano. A Roma è andata in modo diverso e addirittura siamo riusciti a fare talmente tanta eco da incuriosire il New York Times. Resteremo sul tema freddo tra poco con un'altra notizia. Intanto il nostro disco latte e miele, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Il disco latte e miele della settimana Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso. Allora, altro degli elementi della pasticceria italiana più conosciuta nel mondo, il panettone, che ovviamente è un classico delle festività natalizie, ma chi lo dice che il panettone si può mangiare solo d'inverno? Anzi, nel resto del mondo, e in qualche modo torniamo a New York, ma anche a Tokyo, lo hanno rivisitato proponendolo proprio in una versione più fresca, con il gelato, magari con le fragole, per poterlo gustare anche in estate. Ma la proposta vera è quella di una giornata nazionale per omaggiare il panettone, e si sta pensando a quale potesse essere la data. La data che compare è il 24 di luglio, quindi molto molto lontana da quella che ci saremmo potuti aspettare, che magari ci fa pensare proprio al Natale o a dicembre. Ma non è così, perché il consumo è adatto anche all'estate, anzi gli esperti dicono le alte temperature potrebbero sostituire il calore, lo mettiamo sul calorifero d'inverno, no? Per esaltare i sapori del panettone, e quindi in estate il caldo favorirebbe proprio quella scioglievolezza del burro dell'impasto e consentirebbe agli aromi di diffondersi senza sbalzi termici, e questo renderebbe il panettone quindi particolarmente adatto agli abbinamenti freschi tipici dell'estate, come appunto il gelato o la frutta. La proposta è in valutazione in questo momento all'esame della Camera, vedremo se passerà.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Momenti di paura ieri sera ad Olianova, dove un incendio divampato intorno alle 18 in un cortile di via Trento nel centro storico di San Pantaleo. Le fiamme, partite probabilmente da una legnaia, hanno raggiunto un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario dell'abitazione, un anziano fragile, ha tentato di intervenire ma è rimasto in difficoltà, rischiando di essere raggiunto dal fuoco. È stato salvato da un vicino di casa. Due carabinieri liberi dal servizio hanno sventato un tentato furto al Poetto di Cagliari. I militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane prendere uno zaino lasciato su un asciugamano. Sono intervenuti, lo hanno inseguito, riuscendo a sbarrargli la strada prima che potesse confondersi tra i bagnanti. L'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato arrestato. È un'autofficina completamente abusiva, è una gestione irregolare di rifiuti speciali e pericolosi, è quanto scoperto dalla polizia di Oristano nella zona industriale nord. All'interno dei locali gli agenti hanno trovato una vera e propria

0: Discarica con filtri, cinghie, oli motori esausti e pneumatici accumulati senza autorizzazioni. Gli accertamenti hanno rivelato che l'attività era priva di licenze e autorizzazioni e che il personale risultava irregolare. L'autofficina e tutti i rifiuti sono stati posti a sequestro penale. Il titolare è stato denunciato. Una banda di almeno 20 persone, secondo l'accusa, dedita al bracconaggio con armi clandestine e allo spaccio di droga è stata individuata dalla Procura di Cagliari e del Corpo Forestale di Pula. L'inchiesta era partita nel 2024 e nei giorni scorsi si è conclusa con la notifica degli atti di chiusura delle indagini preliminari. 8 degli indagati sono stati arrestati, 3 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo operava soprattutto tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro. Nella zona si sarebbero concentrate le attività di caccia illegale e gli altri reati contestati. Sono saliti a 9 i casi umani di West Nile registrati in Sardegna, tutti nella provincia di Oristano. 2 persone sono ricoverate all'ospedale San Martino. La ASL di Oristano ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree interessate. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
5: Si viaggia, ultimo appuntamento con me per viaggiare nel tempo, tra poco negli anni 80 con Gianna Nannini, e adesso il nostro viaggio parte dal 1978, parte con Renato Zero e La favola mia.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Gianna Nannini con Bello è impossibile. Siamo andati anche negli anni 80, 1986, con il nostro viaggio. Andiamo a Birmingham, dove ci sono gli europei di atletica. L'Italia sta facendo bene, insomma. Oggi tante gare da seguire, questa sera gare importanti, vi sottolineo quelle dove ovviamente ci sono gli italiani. Intorno alle 20:25 le gare sono trasmesse dalla Rai, Rai Sport e Rai 2 seguono gli europei di atletica. 20:25 circa c'è 5.000 metri, la finale con Battocletti, Del Buono e Maiori. Poco dopo ci sarà 100 metri ad ostacoli, questa è la semifinale, ci sono anche lì tre italiani, Carmassi, Carraro e Polsonetti. E poi abbiamo Insoli nel salto in lungo in finale, e abbiamo anche la semifinale e la finale dei 100 metri con Ali e Jacobs. Insomma, è tutta da seguire veramente questa serata con gli europei di atletica. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli italiani, comunque tutti possibili di medaglia come sempre, e noi ci auguriamo che le medaglie arrivino. Ieri ne sono arrivate due nel lancio del peso, oro e argento, e insomma ci siamo tolti una bella soddisfazione. Fabri e Weir, bella gara per tutti e due, bellissimo vedere due italiani sul podio. Tutta da seguire, lo faremo sicuramente stasera, poi parleremo delle gare di domani che avranno comunque protagonisti tanti italiani. Adesso continuiamo con il viaggio nel 97 con Marina Rey, Primavera.

0: Grande successo per Marina Rei, Primavera, ritrovata nel nostro viaggio qui su Radio Latte Miele. Continuiamo a parlare di sport perché a Parigi ci sono gli europei di nuoto e lì l'Italia sta davvero facendo bene, molto bene. Tante gare da seguire anche questo pomeriggio, tante finali a partire dalle 18.30, ve ne dico solo qualcuna, ma gli italiani sono più o meno presenti in tutte le gare questo pomeriggio. C'è Thomas Ceccon nella 50 Delfino, c'è Sara Curtis che ieri ha fatto il miglior tempo nei 100 stile, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Martinenghi ieri ha fatto un tempo pazzesco, 100 rana femminile abbiamo Lisa Angioini e Benedetta Pilato e poi ancora Thomas Ceccon in semifinale nei 200 dorso, abbiamo anche due ragazze nel 50 farfalla, Silvia Di Pietro ed Elena Capretta e poi ancora da seguire la 100 stile maschile con Carlos D'Ambrosio e l'800 stile femminile dove c'è in finale Simona Quadarella. Un lungo pomeriggio che potete seguire sempre sulla Rai, Rai Sport e Rai 2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione Efficè! Contattaci allo 070 899 6610. Efficè! L'energia al futuro!
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus, da 40 anni, costruiamo per il futuro.

0: con te.
1: Il mio giorno più bello nel mondo, siamo tornati nel 2014 con Francesco Renga. Francesco Renga che è in tour quest'estate, andate a vederlo dal vivo. Sabato 15 agosto sarà Gioiosa Marea in provincia di Messina, poi martedì 18 agosto Montelapiano, Chieti, giovedì 20 agosto sarà Sapri, Salerno e martedì 25 Santa Teresa di Riva, Messina. Andate a vederle, le date sono veramente tante, io ve ne ho dato solo qualcuna, così potrete anche andare a vedere dal vivo Francesco Renga, ne vale la pena. Un saluto a chi ci scrive al 335-787-1910. Valeria, parlavamo prima di social e di quanto possano essere dannosi per i ragazzi, secondo quella ricerca che è stata fatta dall'Università di Milano Bicocca, e Valeria dice di avere un nipotino che ha 3 anni e la figlia non gli dà tanto il telefono. Dice: secondo me questa cosa si vede la differenza rispetto agli altri bambini anche della sua età che usano il telefono. Comunque insomma 3 anni è un po' prestino, no, per dare un telefono in mano a un bambino. Brava Valeria, brava anche la figlia di Valeria, saluti a queste due donne magiche e anche al piccolo, non sappiamo come si chiama ma gli mandiamo un bacetto, magari anche lui ascolterà Temiele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Siamo arrivati alla fine delle nostre quattro ore insieme, sono passate anche per questo martedì. Benvenuto a Francesco Carrubba.
3: Ciao Anna Patti, ciao Umberto Cappellato in regia, come state?
2: Oh, noi stiamo bene, qui si sta bene, non oso chiedere quali siano le temperature fuori.
3: Quando ecco, vedi? Sceso dall'auto ho avuto un momento di sbandamento, sì. Però sì. Ce l'ho fatta, no. Sono arrivato fino a qui.
2: Allora va bene.
3: Ok, no, fa abbastanza caldo, però insomma come in tutta Italia sanno bene i nostri ascoltatori. Le ascoltatrici, insomma.
2: Sì. È così. Senti, con che cosa ci delizi nelle prossime ore?
3: Allora, ho preparato un po' di notizie. A proposito di deliziare,
2: sì.
3: Ho sentito che hai parlato del panettone. L'avevo vista.
2: C'è molto idea del fare la giornata nazionale del panettone a luglio.
3: Brava, ma infatti, perché? Ho detto: facciamo un referendum. Sì. La vogliamo fare a luglio o a dicembre?
2: Non so, io non sono tanto d'accordo. Secondo me, no, quelle piccole tradizioni con cui siamo cresciuti vanno rispettate, però è il mio parere.
3: Beh sì, no, ma anche perché luglio, dai, un'idea un po' estemporanea,
2: strana.
3: Insomma, infatti raccantavamo in questo periodo, cioè l'estate è il periodo, non so, della giornata mondiale dell'anguria,
2: ci sta,
3: di queste cose qui, sta. No, invece il panettone è un po' spiazzante, però
2: però forse veramente abbiamo talmente tanto bisogno di fresco che stiamo pensando a tutte le cose più lontane dall'estate.
3: Oppure vogliamo far diventare freddo tutto quello che non nasce per il
2: può
3: freddo.
2: Essere okay. Sono due modi di vedere la cosa. Va bene, vi lascio in ottima compagnia con Francesco Carrubba. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie a Umberto Cappellato. Io torno domani.
3: Ciao Anna, ciao. Domani noi partiamo subito con l'ultimo singolo di Edoardo Bennato, Ogni settimana. E poi stiamo insieme dalle 16 fino alle 20 anche oggi.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Ogni settimana, Edoardo Bennato su Radio Latte e Miele, apriamo ufficialmente le nostre 4 ore insieme. Detto così sembra quasi una minaccia. Ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia, che anche lui starà con noi dalle 16 alle 20. Allora, noi ci siamo lasciati ieri pomeriggio tutti pronti per la notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti. Io non so com'è andata, se avete provato a inseguire con lo sguardo le stelle cadenti nel cielo. Io ci ho provato, però da me c'era troppo chiarore, in effetti, troppo inquinamento luminoso, il cielo era anche un po' velato e quindi non ho visto praticamente nessuna stella, non ho espresso neanche un desiderio. Però ci possiamo riprovare tutti quanti, anche in queste sere, magari ci provo anche stasera. Il picco delle Perseidi sarà comunque domani e dopodomani. Poi c'è un altro evento di cui ormai sapete, perché è molto atteso, è l'eclissi solare. Magari diremo qualche curiosità anche su questo. Arriva domani sera. Domani sera da noi è parziale, si vede comunque al 93%. È uno degli spettacoli rari del cielo che ci possiamo godere in questa estate 2026. Mi resta da ricordare solo il numero per i vostri messaggi scritti e, se volete, vocali, è il 335-787-1910.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi, gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti su Radio Latte Miele. Lorenzo è arrivato come da programma in bicicletta a Monte Silvano per il concerto del Giova Summer Party che terrà domani. Tra l'altro è stato annunciato in queste ore che ci sarà anche Gianni Morandi sul palco, quindi si annuncia un grande concerto, anche perché è un concerto che ha persino un francobollo e una cartolina dedicati, sono stati emessi appositamente. Nel suo giro in bici per raggiungere la tappa del prossimo live, Giovanotti ha fatto anche visita al Teatro San Filippo all'Aquila, bellissimo, dice lui, restaurato con i soldi raccolti dalla canzone Domani dopo i danni del terremoto. Quindi insomma un'opera che rinasce grazie alla musica, un messaggio bellissimo. Intanto lui ha passato la notte di San Lorenzo a Caporciano, che è un paesino di 70 abitanti, diciamo 200 in tutto considerando proprio tutto il territorio, anche quello un po' esteso fuori, e si è riposato lì dopo la faticata in bicicletta e ha anche suonato per le persone del posto con la chitarra sulle scale di un vicolo. C'è un video che documenta il tutto, è stato un bel momento anche quello. Nel suo viaggio in bicicletta è passato anche nell'Ombelico d'Italia, che è il monumento nella piazza di Rieti, è proprio considerato il centro geografico del nostro paese, della penisola. Quindi continua il giro ciclo musicale di Giovanotti e noi ora invece ascoltiamo insieme Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, il singolo di Cioffi su Radio Latte Miele. Cioffi intanto ha un bel Summer Tour 2026 con un calendario fitto fitto di date aggiornate, le trovate se volete sui suoi social. Intanto anche in queste ore, in questo pomeriggio, continua l'attività eruttiva dell'Etna, tra l'altro c'è una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove e quindi l'aeroporto di Catania è ancora in tilt, ci sono un po' di disagi per i viaggiatori, restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, proprio perché c'è questa nube vulcanica nell'atmosfera. Poi vedremo insomma cosa verrà deciso, se i voli potranno ripartire dopo questo orario. E la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha anche invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree prima di arrivare in aeroporto, per essere sicuri di avere tutte le informazioni del caso, anche perché i voli potrebbero essere cancellati. È proseguita anche per l'intera giornata di ieri l'attività esplosiva al cratere Voragine dell'Etna, un'attività che ha prodotto una grande emissione di cenere che è ricaduta sul versante sud del vulcano, e questa attività appunto è ancora in corso e quindi ci sono un po' di disagi per i passeggeri di aerei.

0: fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, Raff.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Ben trovati dalla redazione della Sardegna, momenti di paura ieri sera ad Oglianova, dove un incendio divampato intorno alle 18 in un cortile di via Trento nel centro storico di San Pantaleo. Le fiamme, partite probabilmente da una legnaia, hanno raggiunto un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario dell'abitazione, un anziano fragile, ha tentato di intervenire ma è rimasto in difficoltà, rischiando di essere raggiunto dal fuoco. È stato salvato da un vicino di casa. Due carabinieri liberi dal servizio hanno sventato un tentato furto al Poetto di Cagliari. I militari si trovavano in uno stabilimento balneare quando hanno notato un giovane prendere uno zaino lasciato su un asciugamano. Sono intervenuti, lo hanno inseguito, riuscendo a sbarrargli la strada prima che potesse confondersi tra i bagnanti. L'uomo, un 26enne senza fissa dimora, è stato arrestato. È un'autofficina completamente abusiva, è una gestione irregolare di rifiuti speciali e pericolosi, è quanto scoperto dalla polizia di Oristano nella zona industriale nord. All'interno dei locali gli agenti hanno trovato una vera e propria discarica con filtri, cinghie, oli motori esausti e pneumatici accumulati senza autorizzazioni. Gli accertamenti hanno rivelato che l'attività era priva di licenze e autorizzazioni e che il personale risultava irregolare. L'autofficina e tutti i rifiuti sono stati posti a sequestro penale. Il titolare è stato denunciato. Una banda di almeno 20 persone, secondo l'accusa, dedita al bracconaggio con armi clandestine e allo spaccio di droga, è stata individuata dalla Procura di Cagliari e del Corpo Forestale di Pula. L'inchiesta era partita nel 2024 e nei giorni scorsi si è conclusa con la notifica degli atti di chiusura delle indagini preliminari. 8 degli indagati sono stati arrestati, 3 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo

0: aggirava soprattutto tra Pula Sarroch e Villa San Pietro. Nella zona si sarebbero concentrate le attività di caccia illegale e gli altri reati contestati. Sono saliti a 9 i casi umani di West Nile registrati in Sardegna, tutti nella provincia di Oristano. Due persone sono ricoverate all'ospedale San Martino. La ASL di Oristano ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività di profilassi, compresa la disinfestazione nelle aree interessate. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
2: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandi cantautori, due mondi diversi. Iniziamo con Claudio Baglioni, Amore Bello, dal 1973, e poi andiamo nel 1987 con Zucchero, Solo una sana e consapevole libido.

0: Cattolica. Eccolo qui il lunghissimo titolo del brano di Zucchero, l'abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Ora vorrei organizzare una spedizione, una missione insieme a voi, se siete d'accordo. Andiamo in cerca di monete d'oro che fanno sempre comodo, perché la Gran Bretagna ha rinunciato al progetto di recuperare un tesoro di circa 5 miliardi e mezzo di sterline, parliamo di quasi 6 miliardi e mezzo di euro, dal relitto della Sussex, la nave affondata nel 1694 al largo di Gibilterra. Perché la Gran Bretagna ha abbandonato l'idea di recuperare la nave? Per il timore di riaccendere le tensioni con la Spagna, che ci tiene molto alla sovranità delle acque di questa zona, e infatti se decidiamo poi di partire dobbiamo farlo un po' di nascosto. Comunque, il fatto è che la nave britannica potrebbe appunto contenere fino a 10 tonnellate di monete d'oro sonanti, destinate in passato a finanziare la campagna militare del duca di Savoia Vittorio Amedeo II contro il re di Francia Luigi XIV durante la guerra dei 9 anni. E infatti potremmo anche dire che le monete sono un po' italiane, quindi potremmo anche puntare a questo. Cosa prevedeva il progetto di recupero del relitto della Sussex? Lo vediamo tra poco, così studiamo meglio la nostra missione segreta. Ma prima c'è il brano di Pino Daniele, che fa parte della colonna sonora del film del 91 Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, diretto e interpretato da Troisi. Quando?
1: Tu

0: L'eterna magia di Quando di Pino Daniele dal 1991 su Radio Latte Miele. Allora, continuiamo ad esplorare la possibilità di andare a recuperare la nave Success al largo di Gibilterra. Cosa è successo? All'inizio degli anni 2000, Londra aveva praticamente raggiunto un accordo con una società americana di esplorazione sottomarina proprio per individuare questo relitto, effettuare gli scavi e riportare la nave in superficie. Ritrovando le monete d'oro che dicevamo prima, avrebbero diviso il tesoro, in pratica se l'erano già spartiti, ma tanto ora ci organizziamo anche noi, cari ascoltatori. Allora, il progetto però in quel caso ha incontrato proprio l'opposizione della Spagna, perché Madrid dice: la sovranità di queste acque è mia e quindi non potete fare la spedizione. E insomma stavano litigando, e come si dice, tra i due litiganti il terzo, cioè noi, ne può approfittare. Secondo il Telegraph, proprio il rischio che una nuova operazione di recupero possa riaprire sempre quel contenzioso storico con Madrid avrebbe ancora spinto il governo britannico ad accantonare il progetto, a lasciar perdere. Quindi, io ve l'ho detto, la nave lì che ci aspetta con tante monete d'oro in fondo al mare, proprio come accade nei migliori film d'avventura, quando volete ci organizziamo per partire tutti insieme. Se avete idee, il numero è sempre il 335-787-1910.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari, 070 20 40 166. Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.

0: Giovane stupida di Cesare Cremonini è del 2020. Pensa, sono già passati 6 anni, pensavo meno. L'abbiamo riascoltata su Radio Latte Miele, abbiamo parlato della possibilità di andare a recuperare un tesoro al largo di Gibilterra in una nave affondata nel mare, ma arrivano anche notizie più concrete, più realistiche, anzi soddisfazioni dal mondo dello sport e dell'atletica, perché parliamo in particolare di Eloisa Coiro, che ha realizzato con il tempo di 1:57:56 il nuovo record italiano degli 800 metri donne, proprio nella seconda batteria dei campionati europei di Birmingham, e ha chiuso al secondo posto quella batteria dietro la campionessa britannica olimpica Kelly Hodgkinson, che ha fatto un po' meglio, ma di poco. Comunque la nostra Eloisa ha battuto il più vecchio primato nazionale esistente, quello della campionessa olimpica sui 1500 metri di Los Angeles 1984, Gabriella Dorio, che aveva corso in 1:57:66 a Pisa il 5 luglio 1980. Quindi insomma una bella soddisfazione. Eloisa ha 25 anni, mezzo fondista romana, ora si può riposare un paio di giorni, poi ci saranno le semifinali che sono in programma dopodomani alle 13:10 più o meno ora italiana. E tra l'altro Eloisa ha detto che Gabriella Dorio è sempre stata un'ispirazione per lei, una grande atleta, una donna fantastica, e a lei va tutto il suo affetto. Latte e miele.
1: Sedici e 59.

0: Viva la vasca, un'immagine che ci rimanda un'idea di fresco in questo periodo così caldo, con Benge e Fede che preparano un gran bel giro nei teatri italiani dal vivo ad ottobre, nel mese di ottobre, quindi in pieno autunno. E poi Alex Britti insieme a loro in questa versione che è nata a partire dalla sua vasca, dalla sua canzone dedicata alla vasca. Britti a sua volta è in tour quest'estate in giro per l'Italia. Va bene, di nuovo ciao da Francesco Carrubba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Noi stiamo insieme su Radio Latte e Miele fino alle 20 tutta la settimana, fino a venerdì. Poi dalla prossima il palinsesto estivo di Latte e Miele cambia di nuovo un pochino. Comunque voi restate sempre con noi e tenete sempre a portata di mano, magari memorizzate sul telefono se vi va, il numero per inviarci messaggi scritti e vocali, che è appunto il 335 787 1910. Io intanto continuo a pensare alla nostra missione per recuperare le monete del tesoro che si trovano nella nave affondata al largo di Gibilterra. Dobbiamo pensare a tutto, insomma, come partire, come raggiungerla, come equipaggiarci, in quanti partire, insomma c'è tanto da organizzare.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza, e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
8: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
10: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
13: Dio, non c'era più, o non gli andava di guardare giù. Moriva un'altra stella.

Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele, dove ora facciamo un giro nel garage di Cristiano Ronaldo, che non è un garage qualunque, non è ordinario, è una specie di museo delle automobili, quasi un set cinematografico, praticamente un'intera concessionaria in un unico box personale, perché dentro ci stanno fino a 20 macchine, quando noi a momenti facciamo fatica a trovare parcheggio anche per un'auto sola. Le sue sono tutte bolidi di lusso, magari prodotti in soli 10 esemplari in tutto il mondo, perché Cristiano Ronaldo, grande campione del calcio fuori classe portoghese, insomma, ha questa passione, anche la possibilità di collezionare automobili. Ma anche il garage è pensato proprio per ostentare questa passione, per cui ci sono luci a LED integrate sia nel soffitto sia nel pavimento, il tutto pensato per illuminare le auto come se fossero opere d'arte. Alla fine è uno showroom di lusso. Il fatto è che Cristiano Ronaldo ha dichiarato di aver perso il conto delle sue auto. Dovrebbero essere una quarantina, un po' sparse tra tutte le sue proprietà in Portogallo, in Arabia Saudita, dove gioca attualmente, e il valore stimato di tutte queste automobili è 28 milioni di euro. Quindi c'è chi, come me, nel garage tiene, non so, le biciclette, le valigie, l'albero di Natale da tirare fuori a Natale. Poi invece c'è Cristiano Ronaldo che ci tiene dentro un patrimonio su quattro ruote. Allora, a proposito di viaggi per il mondo, siamo stati un po' in Portogallo e in Arabia Saudita. Ora Gaia ci porta un po' in Brasile con Bossa Nostra.

La bossa nostra di Gaia su Radio Latte Miele. Allora, Cristiano Ronaldo, grande calciatore internazionale, ha dedicato al suo garage proprio un post sui social, seguitissimo, milioni di persone, e in questa immagine lui è seduto sul cofano di una Ferrari, uno dei suoi bolidi, e la didascalia fa sorridere perché Cristiano Ronaldo, quindi seduto in mezzo a tutte le sue auto di lusso, scrive "In my toys", i miei giocattoli, e quelli per lui sono giocattoli. Tra l'altro, un'altra cosa da notare relativamente al suo garage è che non c'è un oggetto fuori posto, non c'è una scatola di scarpe dimenticata, il pallone sgonfio che abbiamo tutti, non so, oppure cose alla rinfusa abbandonate lì, biciclette, no, è tutto perfettamente ordinato, ogni centimetro è pensato per far risaltare le sue automobili, che sono la sua passione, e le colleziona al punto che alcune non le guida nemmeno, sono proprio pezzi da collezione oppure investimenti veri e propri.

0: E unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Ti amo di Umberto Tozzi dal 1977, poi andiamo nell'84 dove ci aspettano Albano e Romina con una delle loro hit, Ci sarà.

0: ci sarà Albano e Romina su Radio Latte Miele insieme nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che è passato anche per gli anni 80. Qui eravamo nell'84 e tra l'altro Albano è reduce da un bel concerto in Croazia, nell'anfiteatro di Pula. Lui gira parecchio il mondo con la sua musica. E noi invece ora torniamo in Italia per una storia curiosa, di quelle che a volte l'estate ci regala, una storia di provincia. È accaduta a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove un giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre viaggiava su un monopattino che era rubato. Tutto è partito dalla denuncia proprio di un residente della zona, che ha notato questo giovane che passava tranquillamente per il centro a bordo del suo monopattino elettrico, che però era proprio di proprietà dell'uomo che se n'è accorto. Quindi ha contattato subito il comando della polizia locale. Gli agenti sono intervenuti, sono riusciti a bloccare il ragazzo che viaggiava sul monopattino rubato. Siccome è un ragazzo giovane, hanno chiamato i genitori e la cosa è diventata molto curiosa, molto divertente, quando il papà del ragazzo col monopattino rubato è arrivato sul posto. Tra poco vi racconto cosa è successo. Prima parliamo sempre di ragazzi, quelli seduti in riva al fosso, come canta Luciano Ligabue dal 1995, uno dei brani del suo mitico album Buon Compleanno Elvis.
1: Ho parcheggiato e camminato, non so quanto, non so dove sono qua.

0: Seduto in riva al fosso, Ligabue su Radio Latte Miele. Torniamo nel nord-est, in provincia di Treviso, per continuare il racconto di questa storia del ragazzo che viaggiava su un monopattino rubato. È stato beccato, i carabinieri sono arrivati, anzi la polizia locale, e hanno contattato i genitori del ragazzo. Guardate che il vostro figlio era in giro su un monopattino rubato, l'abbiamo fermato, potete venire qui al più presto, insomma, così risolviamo. Poco dopo è arrivato davanti agli agenti il papà del ragazzo, però era un po' troppo allegro, insomma, un po' troppo sopra le righe. È stato anche sottoposto a un controllo di routine anche il papà, e ha registrato un tasso alcolemico superiore di oltre 4 volte quello consentito. Diciamo che è partito probabilmente qualche spritz di troppo, visto che ci troviamo in provincia di Treviso. Quindi il figlio è stato fermato sul monopattino rubato, il papà è stato multato perché è arrivato un po' troppo brillo. È insomma una storia familiare da rivedere, però può darsi anche che sia finito tutto con una nuova bevuta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
7: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
9: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano, un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.

La versione di Mina del 2001 di Oggi sono io, celebre brano di Alex Britti su Radio Latte Miele. Arriva una storia curiosa, vi porto nel cuore di Milano, nel parco di Cascina Merlata. Qui, se vi capita di fare un giro da queste parti, potreste imbattervi in una casetta tutta fatta di riso. No, non è un nuovo gusto di sushi, non è neanche una trovata di Masterchef, è proprio una microarchitettura, si definisce così, che nasce dagli scarti della filiera del riso, quelli che di solito finiscono dimenticati da qualche parte. Qui invece diventano pareti, pannelli e fanno anche isolamento termico e acustico. E non è una casa rustica alla fine, anzi ha un bel design contemporaneo, minimal come si dice, quindi la puoi anche fotografare, sembra uscita da una rivista di architettura del nord Europa, molto instagrammabile. È piccola, prefabbricata, modulare, trasportabile e poi soprattutto ci sono le api, cioè dentro c'è un alveare tutto integrato nella casetta, quindi mentre la visiti senti il ronzio, i profumi, i suoni tipici dell'alveare e delle api. È un'esperienza particolare. L'idea dietro questo esperimento è prendere quello che consideriamo abitualmente uno scarto e trasformarlo in una risorsa. È un modo nuovo quindi anche di immaginare l'edilizia in modo che sia più sostenibile, più locale e più intelligente.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele ad aprire la nostra terza ora insieme. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie ancora al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi anche per le prossime due ore, messaggi che possono essere scritti e vocali, il numero è 335 787 1910. Allora, una notiziola breve, curiosa, per aprire al meglio l'ora. Volevo parlare di Geppino, che è questo cagnolone di 13 anni e 29 kg che è diventato il primo cane di grossa taglia a volare su un aereo di linea in Italia, perché secondo le nuove regole ora si può fare. E quindi Geppino ha viaggiato da Palermo a Milano Linate tranquillamente in cabina, comodo insieme al suo padrone, bello tranquillo. E questo è anche il viaggio un po' che ha inaugurato questo nuovo servizio, tutto dedicato ai cani di taglia medio grande. È comunque un'opportunità in più per i proprietari di cani che magari fino ad ora non potevano viaggiare col proprio amico a quattro zampe in aereo, e invece ora possono farlo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai...
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. È un'estate intensa per Stefano De Martino, prima di tutto perché sarà il conduttore, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, insieme a tutti i suoi impegni televisivi da presentatore, anche un po' per i viaggi, perché insomma è un'estate intensa di viaggi per Stefano De Martino, tra quello on the road negli Stati Uniti con il figlio Santiago a quei giorni di vacanza anche in Sardegna, dove è stato paparazzato praticamente nel golfo di Marinella in Costa Smeralda vicino a Porto Rotondo in un resort esclusivo. Stefano De Martino ha passato un periodo lì, non era da solo, c'è anche Fabrizio Ferraguzzo, che è il potente manager musicale che De Martino ha scelto come consulente musicale proprio in vista del Festival di Sanremo. Praticamente sceglieranno molte cose insieme, forse anche i cantanti in gara, gli ospiti internazionali, e pensate che Ferraguzzo è manager dei Maneskin, che si riuniranno per la prima volta sul palco dell'Ariston dopo il loro scioglimento, comunque la loro pausa, quindi torneranno insieme sul palco di Sanremo anche grazie proprio al lavoro di Stefano De Martino, che però in queste vacanze appare anche un po' impegnato, insomma è bombardato di telefonate, come è normale che sia per un direttore artistico del Festival di Sanremo. Tra poco ne parliamo ancora. Prima c'è il disco Latte e Miele, Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso.

Hit Parade, disco latte miele, con Alessandra Amoroso, ospite di Gianni Morandi, che anche oggi ha pubblicato il suo post quasi giornaliero sui suoi social seguitissimi. Oggi si è fatto un selfie con un bel piatto di pasta davanti, una foto che ricorda anche un po' i film di Alberto Sordi, e Morandi scrive semplicemente: pasta asciutta, che passione. Chissà se Gianni, l'eterno ragazzo, farà parte in qualche modo del prossimo festival di Sanremo, se apparirà di nuovo su quel palco magico. Intanto c'è Stefano De Martino che sta preparando la prossima edizione tra una vacanza e l'altra. È stato appunto anche in Sardegna con il manager musicale Fabrizio Ferraguzzo, e solo che nelle foto in cui sono paparazzati appaiono impegnatissimi, parlano, cercano di tuffarsi in mare, ma sono sempre al telefono perché continua a squillare. Proprio si nota che De Martino si stacca a fatica dal cellulare, risponde a continue chiamate. Chissà, saranno cantanti che si propongono, case discografiche, lo staff, magari l'organizzazione per l'arrivo di eventuali ospiti. Non lo sappiamo, però inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso la 77esima edizione del Festival della Canzone Italiana. I nomi dei big verranno annunciati ufficialmente il 29 novembre, come da tradizione nel corso del TG1, però questa volta cambia l'orario. Era di solito accadeva alle 13, questa volta invece sarà alle 20.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nelle campagne di Dorgali, nel Nuorese, dove questa mattina è morto un uomo di 88 anni, Giovanni Boeddu, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato mentre affrontava un breve tratto in salita all'interno di un terreno di proprietà della vittima. L'anziano è rimasto incastrato. All'arrivo dei soccorritori era ancora vivo e cosciente, ma purtroppo l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco. Stavano per lasciare la Sardegna dal porto di Olbia quando sono stati intercettati e fermati. 4 cittadini georgiani sono accusati di essere coinvolti in una serie di furti in abitazioni commessi nell'ultimo mese nel Cagliaritano. Gli investigatori hanno ricostruito un modus operandi basato sul monitoraggio preventivo delle abitazioni. In alcuni casi veniva applicata una sostanza collante tra porta e stipite per verificare a distanza se l'ingresso fosse stato aperto. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di individuare autosospette riconducibili agli indagati. Nei veicoli sono stati trovati arnesi da scasso, grimaldelli, orologi e gioielli di presunta provenienza furtiva, sui quali sono in corso accertamenti.

0: Per la mancanza di un medico di base dopo la conclusione dell'incarico della dottoressa Enrica Murgia, terminato il 7 agosto. La professionista aveva comunicato le proprie dimissioni già il 16 giugno, ma al momento non risulta ancora disponibile un sostituto. Il Comitato Sanità Bene Comune denuncia quella che definisce una gestione inadeguata della situazione da parte dell'azienda sanitaria e del distretto. La carenza di medici non può diventare una giustificazione permanente, così ha detto il portavoce Luigi Pisci, sottolineando che sono trascorsi circa 50 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui e a voi buon proseguimento d'ascolto.
1: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
4: Mogol compirà 90 anni lunedì prossimo. In vista del suo compleanno ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ho sbagliato a non riconciliarmi con Lucio Battisti prima che morisse, ha detto Mogol. Ascoltiamo Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
5: Latte e miele. Dove vai?

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

In questo mondo di ladri dal 1988 con Antonello Venditti su Radio Latte Miele, in questo martedì 11 agosto 2026, vigilia della giornata delle eclissi solari che arriva domani 12 agosto, in tutta Italia è partita un po' la caccia al tesoro per trovare gli occhialini certificati, quelli giusti, quelli indispensabili per guardare il sole senza rischiare la vista, solo che sono praticamente introvabili nei negozi specializzati, negli ottici, nelle farmacie, nei supermercati. Non si trovano più, ovunque c'è il cartello sold out. È un prodotto che normalmente costa tra i 2 e i 5 euro e che ora è diventato rarissimo, e in alcuni casi infatti il prezzo è anche salito di molto rispetto al prezzo normale di questi occhialini. Intanto è partito in contemporanea anche il passaparola digitale, e cioè sui social le persone si scambiano informazioni proprio alla ricerca dei fatidici occhialini. C'è chi segnala gli ultimi negozi ancora riforniti, chi crea una mappa per dire andate qui che li trovate ancora, e anche l'e-commerce online è abbastanza nel caos perché le poche disponibilità rimaste vengono bruciate in pochi minuti, e comunque molte consegne ormai arriverebbero dopo l'eclissi, quindi non ha più senso. L'eclissi solare comunque sta diventando davvero un fenomeno anche internazionale, perché da noi sarà un'eclissi solare parziale, comunque al 93%, ma nei luoghi dove si vedrà bene al 100% è partita una specie di ricerca per il luogo perfetto per vedere l'eclissi solare.

0: bastasse una canzone, 1992, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Intanto sua figlia Aurora sarà ufficialmente tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Papà Eros sicuramente la sosterrà anche in questa avventura. Torniamo sull'eclissi solare di domani, che non è solo semplicemente un evento astronomico, è anche un fenomeno sociale pure economico. Pensate che la Spagna potrebbe accogliere quasi 460.000 visitatori arrivati solo per vedere l'eclissi, con un impatto stimato, un indotto di 342 milioni di euro, che poi, se ci pensi, sono 342 milioni di euro per vedere, per assistere a un minuto e mezzo di buio. Però insomma è così. Le mete più gettonate sono Bilbao, Saragozza, Catalogna, Baleari. Questo perché la Spagna, come anche l'Islanda, è tra i paesi dove l'eclissi solare sarà totale, quindi si potrà godere al 100%. Anche l'Islanda è sotto pressione da mesi per le prenotazioni nelle strutture già esaurite da tempo. E invece dall'Italia cosa succede? Allora, ci vogliono almeno 200 euro per i voli last minute per raggiungere le zone migliori, quindi ci dobbiamo un po' accontentare, possiamo restare da noi. L'eclissi sarà appunto parziale, diversa a seconda delle zone geografiche, e la domanda però è quella che ci facevamo all'inizio: quanti di noi saranno riusciti a trovare gli occhialini per poter assistere all'eclissi solare?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
4: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza. Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari. 070 20 40 166. Efficè! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e di climatizzazione. Efficè! Contattaci allo 070 899 66 10. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
6: La domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

bella serata. Vediamo anche la classifica delle regioni dove i tassi dei mutui per la casa sono più cari. Sono importanti perché determinano le differenze nel costo finale del finanziamento e quindi questa notizia può essere utile anche per decidere dove conviene comprare casa di questi tempi. Il tutto si basa sulle statistiche della Banca d'Italia, quindi è un qualcosa di abbastanza ufficiale. La regione con il tasso sui mutui più alto è la Sicilia, 3,06%, quindi secondo questi dati è lì dove il mutuo arriva a costare di più, insomma. Al secondo posto troviamo il Veneto, poi seguono a pari merito Abruzzo, Molise e Puglia. Qual è la regione più conveniente per i mutui da questo punto di vista? È la Sardegna, con una percentuale che in media si attesta intorno al 2,7. Quindi è la Sardegna la regione più conveniente per acquistare una casa col mutuo, magari, già che ci siamo, vicino al mare.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Immaginate di essere in un ristorante dove la tradizione e il gusto si incontrano. Un luogo dove ogni piatto racconta una storia di mare. Siete all'Antica Osteria, l'antico ristorante che ha fatto della cucina esclusiva il suo segreto. Dal pesce più fresco a quello più ricercato, selezionato ogni giorno per offrire solo il meglio. Piatti che esaltano la tradizione sarda con un tocco di innovazione. Antica Osteria, a Cagliari in via Cavour 60.
7: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
8: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
9: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Da quando tu prendi il soleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff,
3: batti tuo animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari. La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
6: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL. Per condomini, comunità.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
3: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
2: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
3: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: '19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nato altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito, e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare, da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì, ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno. Non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò, però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora, è meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizi di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1976.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con un lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste.

0: troia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
3: C'è un posto a Cagliari dove il gelato è pura passione. Da 22 anni, la gelateria Peter Pan crea gelato artigianale con ingredienti selezionati e tutta la passione di chi ama davvero il proprio lavoro. Il segreto? Qualità, ricerca e un piccolo difetto. È troppo buono! Gelateria Peter Pan, a Cagliari in via Roma 1, via Dante 83B e al centro commerciale I Mulini.
4: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
5: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Latte Miele Rewind.
10: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
11: 1987.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Tragedia nelle campagne di Dorgali, nel Nuorese, dove questa mattina è morto un uomo di 88 anni, Giovanni Boeddu, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo si è ribaltato mentre affrontava un breve tratto in salita all'interno di un terreno di proprietà della vittima. L'anziano è rimasto incastrato all'arrivo dei soccorritori, era ancora vivo e cosciente, ma purtroppo l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco. Stavano per lasciare la Sardegna dal porto di Olbia quando sono stati intercettati e fermati. Quattro cittadini georgiani sono accusati di essere coinvolti in una serie di furti in abitazioni commessi nell'ultimo mese nel Cagliaritano. Gli investigatori hanno ricostruito un modus operandi basato sul monitoraggio preventivo delle abitazioni. In alcuni casi veniva applicata una sostanza collante tra porta e stipite per verificare a distanza se l'ingresso fosse stato aperto. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di individuare autosospette riconducibili agli indagati. Nei veicoli sono stati trovati arnesi da scasso, grimaldelli, orologi e gioielli di presunta provenienza furtiva, sui quali sono in corso accertamenti. Nuovo provvedimento nella vicenda di Calafinanza. La GIP del Tribunale di Tempio Marcella Pinna ha convalidato il sequestro preventivo di Villa Gioie e di alcune aree vicine all'immobile di proprietà della società Tavolara Bay. La decisione recepisce le contestazioni del pubblico ministero Sebastiano Carpinato, che ipotizza l'utilizzo non autorizzato della villa come struttura turistico-ricettiva e ristorante collegata a un'area attrezzata di circa 540 metri quadri. Nel provvedimento rientrano anche alcuni sterrati e piste che

0: Fin qui a voi buon proseguimento d'ascolto.
1: Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Jenner Rugy, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
6: Latte Miele Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi.
6: La musica che non si dimentica. 1995.
8: Latte Miele.
6: 1995. Latte Miele Rewind.
7: Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
6: 1995.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
3: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! La garanzia di un servizio affidabile e sicuro. EFFICE! A Elmas, Piazza dei Gelsi 2. Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online. Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it. Il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
5: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
6: 2004.

0: 21 in punto.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1962.

0: Get Alive. Info e biglietti su iDance.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Latte Miele Rewind.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
8: 1996.
9: Latte Miele.
8: 1996.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: And his name is Tony Pitoni!
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più, scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari... La discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Il sapore dell'estate ha un nome: Equity Park. Ristorante e pizzeria, aperitivi al tramonto e cene, in una location meravigliosa a bordo piscina. Per i bambini, giochi gonfiabili, piscina e feste indimenticabili in totale divertimento con la novità dei campi estivi. Equity Park, a Cagliari Genne Rugi, via Galvani, dove ogni giorno sembra vacanza.
9: Latte Miele Rewind.
10: Dagli anni 60 ad oggi.
9: La musica che non si dimentica.
11: 1992.
12: Latte Miele.
11: 1992.
9: Latte Miele Rewind.
10: Dagli anni 60 ad oggi. Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
11: 1992.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
1: Immagina il sole che tramonta sul mare di Cagliari, la brezza salata che accarezza la pelle, il profumo del pesce fresco che arriva dalla cucina. Sei al ristorante Il Volo Mare, Fronte Mare. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione mediterranea. Spaghetti all'aragosta, all'astice, alle vongole, pesce del giorno selezionato con cura, ricette che raccontano la Sardegna e la passione per la buona cucina. Ristorante Il Volo Mare, Cagliari, Calata dei Trinitari.

Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: spot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: Shot.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1992.
2: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo. Quando si parla di efficienza energetica, EFFICE! Impianti fotovoltaici, elettrici, idraulici e climatizzazione, EFFICE! Contattaci allo 070 899 6610. EFFICE! L'energia al futuro!
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
2: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.
4: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: 22:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 12 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, devi alleggerire un problema che ti trascini da tempo, probabilmente da luglio. Il consiglio è di uscire, divertirti e programmare un fine settimana importante. In amore c'è una buona occasione per capire meglio cosa sta accadendo. Toro, il consiglio principale è quello di organizzare bene Ferragosto. Grande attenzione alle spese, alle questioni economiche, lo sai. C'è stato un cambiamento di programma, un progetto in ritardo, un contratto che ancora non è stato firmato, un rimborso che non è arrivato, però la situazione si sblocca dopo il 24. Intanto pensa all'amore. Per i gemelli questo è un periodo di grandi e soprattutto belle esperienze, quindi mi raccomando, non state chiusi in casa, anche se questa ovviamente non è la vostra natura, siete spiriti liberi. Ben 5 pianeti sono dalla vostra parte e anche la luna è favorevole. Cancro, sul lavoro è meglio non avere fretta, anche perché, soprattutto chi ha cambiato gruppo, ruolo, a seguito di una lite o magari di un'incomprensione, ora rischia di fare tutto di corsa e di volere subito un'esperienza positiva. Serve aspettare il momento giusto. In amore è probabile che tu sia un po' più intollerante, forse perché riversi qualche insoddisfazione nata altrove, proprio nel campo sentimentale. Leone, sei il segno più forte del giorno, con Sole, Luna, Venere, Giove, che ti vogliono bene, tutte nel tuo spazio zodiacale. Che dire di più? Amori, passioni, incontri, iniziative personali, chi si sposa, convive, chi fa un progetto di convivenza anche per il prossimo anno è assolutamente favorito, e il periodo porta nuovi progetti e nuovi programmi. Cambio di rotta per molti. Vergine, la tua situazione continua a migliorare, da domani pomeriggio il clima è più favorevole. In amore, chi è single potrebbe esserlo per scelta personale, senza sentire il bisogno di cambiare quello che è la vita degli ultimi tempi. Insomma, prima di dire sì, ci penserai molto bene. Bilancia, Giove amico da luglio, Venere nel segno. Non solo adesso è possibile risolvere delle questioni legali in sospeso, ma parlando d'amore dovresti esporti maggiormente. Poi se c'è qualcuno che già ti interessa, ancora meglio. Un messaggio, un invito, un gesto diretto possono cambiare la giornata. Scorpione, attorno al 9, quindi nel weekend, probabile che ci sia stato un momento di tensione, piccoli imprevisti, oggetti persi, programmi saltati. Oggi il rischio è quello di reagire in maniera eccessiva alle provocazioni, soprattutto se hai caricato nervosismo appunto negli ultimi giorni. Il consiglio è quindi di non prendere tutto sul personale e di organizzare al più presto un Ferragosto ricco di emozioni. Sagittario, perché questo è un periodo importante? Perché hai Giove, Saturno, Venere, Sole, tutti in buon aspetto. Questo può aiutare a chiudere una questione che da tempo ti crea disagio, ma soprattutto ti aiuta a fare buoni incontri. Le prossime giornate permettono di guardare al futuro con ottimismo. Capricorno, rallentare, dedicare più tempo alla famiglia, insomma un break ci vuole. Certo, chi lavora in questo periodo nel settore alberghiero, chi comunque deve tenere conto delle esigenze di clienti, operatori, anche ad agosto non potrà dare spazio a tutto ciò. Però un piccolo momento di intimità in più ci vorrebbe, perché in amore il dialogo deve essere ricostruito, incomprensioni vanno evitate. Acquario, questa è una giornata un po' nervosa, attenzione a spese, carte, acquisti, magari qualcosa non è andato a buon fine. La buona notizia è che da domani la situazione migliora, è meglio evitare discussioni e decisioni impulsive. Pesci, tensioni o divergenze vissute tra fine giugno e inizi di luglio in amore vanno superate. Fin da ora devi scegliere una meta tranquilla, una compagnia piacevole in vista del Ferragosto. L'obiettivo deve essere rilassarsi e godersi il periodo. Molto interessante questo cielo per gli incontri. Per oggi è tutto, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte.

0: Hot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: Tot.
1: Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Spot. Una tradizione che si rinnova da oltre 500 anni. Un evento unico, emozionante, coinvolgente. Il 14 agosto a Sassari, la discesa dei candelieri, la festa più importante della città, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. I gremi rappresentativi delle corporazioni delle arti e mestieri più antiche di Sassari sfileranno a ritmo di tamburi e di pifferi fino a tarda notte per sciogliere il voto alla Madonna dell'Assunta. Il 14 agosto a Sassari, dalle 18, la discesa dei candelieri. Evento realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2001.
1: Pioggia e sole

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

e son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo, voilà.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie e delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
1: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Altri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. 1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: No. Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sulla strada di casa.

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele.
3: Ah!

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.